0: Canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io
2: ovvio
0: per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso andare.
0: Ma il 5 si sposano anche in Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, ma non ci sono la prima, la bastità dell'anno.
1: Prima
2: ci
1: che
2: sta.
1: Mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni, la sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne e puoi anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente,
0: ma tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco,
0: anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia persi
0: esatto.
3: Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, lui, mio amico, sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo. È durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande,
1: che nel nostro mese di buco è
0: esatto.
1: Diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Ma
2: porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono, devono. C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì. A che ora c'hanno il checkout? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Allora che fa l'host?
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì. Tra l'altro,
0: credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: lo stadio? La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Una per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, sì, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo che abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura di pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì. La pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. Per il prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Candy per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma Tortorella tempo al tempo. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York
1: Bene.
0: Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì. Bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: perché?
0: Argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è uno
2: scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti 2 o 3 piatti, quindi
1: può essere
0: potrebbe piacere anche.
1: Come? Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe
0: certo,
1: non il ciorino.

0: gommone.
1: Cioè, lei ha fatto il gommone.
0: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
1: Lo
2: hai
1: so.
2: Voglia.
1: Sì, lo so.
2: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
0: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
2: No. Ma sai chi sei?
3: Ha visualizzato e non ha risposto.
0: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
3: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
2: Quindi Mara Venier e Dua Lipa?
1: Vabbè, non, nostra, è, ma sì. Non è
4: Mara
1: una
4: Venier
1: notizia,
4: che
1: Mara
4: per
1: Venier
4: la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
3: Non esce di casa lei da lunedì al sabato. Ah,
0: sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
3: Negli
0: no?
3: ultimi 40 anni, dici?
0: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
3: Prontissimi!
1: Vai.
0: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
1: No. Oh, no.
0: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Gosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
1: Max
0: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
1: Oh, questo sarebbe bellissimo.
2: Davvero.
0: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
3: Tanfata di. Chi è?
0: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
1: Wow. Non è possibile.
0: E ancora
3: raccacciato.
0: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
1: Perché?
3: E così li girano.
0: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
2: No! Ci crediamo.
0: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
2: Vero?
1: Davvero ha chiesto pure.
0: Questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori.
2: Imperdiboli.
1: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: niente
1: come se la ride.
0: Perché si perde il Tortorella Challenge, ma poi glielo facciamo risentire.
1: Sì, certo.
0: Recupererà anche il nostro Paolo Dini.
1: Con
0: perché
1: calma.
0: Inizia adesso la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Oh,

0: Perché può succedere, quando ci sbagliamo succede.
1: Ma quando mai?
0: Tanto... quando abbiamo due giudici di gara della caratura di Mila e Ciro.
2: Ma quale caratura? Noi siamo per la pallavolo.
0: Eh beh sì, oggi
2: non per la caratura.
0: La volley quindi... sarà protagonista qui a R101 poco dopo il Tortorella Challenge. Quindi sorbitevelo e poi...
1: Sì, io tremo già perché vedo che la pattuglia dei concorrenti si infoltisce sempre più. Storicamente abbiamo iniziato con tre, come tutti i giochi, va bene, tutti i game del mondo. Ok, poi sono diventati quattro, vedo già cinque meschini messi in fila, va bene. Noi siamo pronti per cominciare, Mila e Ciro in giuria.
0: Tutto parte dal fatto che ho fatto una gara con la mia doccia ieri e ho perso clamorosamente perché ho gettato la spugna.
1: E sai che alla terza, alla prima e alla seconda no, la terza fa veramente vomitare.
0: Grazie, Gri, allora potrei vincere oggi, chissà se qualcuno è riuscito a fare peggio di me, sentiamo.
1: Sicuro.
3: Vai. Cosa fanno sedano, carota e cipolla sul tetto?
0: Cosa fanno?
3: Un soffitto.
1: Vabbè, voi capite, vero? Sì. Mi siete vicini. Questo è solo l'inizio.
0: È solo l'inizio.
1: Fate 3 minuti.
4: Buongiorno, banda, Francesca D'Alecco, al banco dei formaggi.
0: Sì.
4: Buongiorno, mi dà un pezzo di formaggio? Dop? Ma no, adesso. Ciao.
5: Bella,
4: ciao.
5: Questa è bella.
0: Detto,
2: Lo
0: chiediamo noi.
1: Vabbè.
0: E poi ci becchiamo. Vabbè. Anche questo.
6: Chiara, pensa un po', io tutte le mattine faccio una gara col mio rubinetto.
0: Dai.
6: E vinco sempre perché lui perde. Ciao, bentornati Piero da Fasano.
0: Bentornato a te Piero da Fasano.
1: Manuale della barzelletta pagina 18. Libro uscito nell'84.
0: Ma è il tiki-taka, è la risposta, è la velocità di pensiero dei nostri amici, come quella di Mila e Ciro.
1: Confidiamo tutto negli ultimi
5: pensiero.
1: Due.
2: Ma perché questa canzone qua di Vincenzo De Luca non è nostra?
0: Si lamentano i nostri giudici oggi. E allora speriamo di puntare tutto sul quarto ultimo sfidante.
7: Per me la più brutta.
0: Penultimo. Vai.
8: Ciao R101, sai perché due gocce d'acqua si assomigliano tantissimo? Perché sono appunto due gocce d'acqua.
0: Bella questa.
8: Ciao R101.
0: Perfetta questa.
5: Ma veramente.
1: No, si può neanche dire largo ai giovani perché sono peggio. Quelle dei giovani sono peggiori degli adulti.
0: Ultimissimo.
7: Per me la più brutta mai sentita.
0: Vai.
7: È cosa fa un cane con un trapano? Bauca il muro. Ciao mia. Costantino da Milano.
0: Hai ragione Costantino.
1: Se posso esprimere la mia, c'è stato un rientro dalle ferie.
5: Sì,
1: secondo me terrificante. C'è un livello
5: terribile,
1: agghiacciante, veramente. È quella bruttezza che fa il giro.
0: È perfetto.
1: E diventa quasi bella nella sua essere.
2: Scusate.
1: Va bene. Mo
2: ma voi siete
1: vostri.
2: Sicuri che la nostra ospite Giulia Pisani rimanga dopo questa cosa? No, così facevo
0: l'ospite così.
1: Va bene, li abbiamo messo accanto il nostro.
5: Abbiamo tenuto segreta
1: tecnico,
5: per un'ora e un quarto. È arrivato Ciro.
1: Certo.
5: È arrivato Ciro.
2: Allora dobbiamo dirlo questo vincitore?
5: Forse
0: certo.
5: È meglio.
0: Così andiamo avanti.
5: And the
2: dobbiamo
5: winner
2: dirlo
3: proprio. Cosa fanno sedano, carota e cipolla sul tetto? Un soffitto.
0: C'è qualcosa
5: bella.
0: Che non va. Questa era troppo bella. Non ha senso
5: bella.
0: Che vinca la battuta più brutta del giorno.
1: Vabbè.
0: Però paghiamo due giudici ogni giorno. Quindi lasciamo questa responsabilità
1: che anche il nostro concorrente si butti dal soffitto. Insomma, quanto prima no, ci siamo noi sotto a raccoglierlo. Bene, quindi vabbè, oggi bruttissimo, quindi niente, domani zoppiamo.
0: Beh, domani è venerdì, chiudiamo la settimana con l'ultimo
1: anche
0: Tortorella
1: domani.
0: Challenge state con noi.
2: Vabbè.
1: E via.
2: E via.
0: No, volete andare avanti ancora un po'?
5: No,
0: adesso arriva l'ospite.
5: Dai,
0: state con
5: vai.
0: La banda di R101.

0: Stephanie, Clean Bandit, Zara Larsson su R101, mentre qui ci stiamo dirigendo verso il Kirghizistan, ragazzi. È lì che sono appena iniziati i sesti World Nomad Games.
1: Cioè? Di che si tratta?
0: Oh, un'edizione pazzesca quest'anno, inaugurata nel giorno dell'indipendenza del Kirghizistan. Ci sono 43 discipline che uniscono sport tradizionali e competizioni intellettuali. Per esempio, c'è il wrestling a cavallo.
2: Come si fa?
0: Ah, boh.
2: Il wrestling a cavallo.
0: Un John Cena che si lancia a cavallo su.
2: Come è possibile?
1: Beh, si incrociano i cavalli e uno piomba addosso all'altro.
2: Vabbè, ma.
0: C'è il cockboru.
1: Coco?
0: Il cockboru. Una sorta di polo a cavallo nel quale due squadre si contendono una carcassa di capra.
1: Ah sì, l'ho visto, vabbè.
0: E cercano di portarsela nel loro taikazan, sì. È un cerchio che rappresenta la porta avversaria.
1: Sì, sì, sì.
0: Insomma, sono tutti sport un po' così.
2: Ho
0: e non
2: illegali, ho visto illegali per il momento.
0: Sì, no, vabbè, ma di
1: cose meno trucide.
0: Ma noi abbiamo contattato uno degli atleti che in questi giorni.
2: E come perdercelo.
3: Buongiorno.
0: Chiama Izar.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno,
3: come stai?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno da Izar.
1: Ecco.
0: Come stanno andando i Nomad Games?
3: Il problema è che ancora gli atleti non trovano che si sta. Non sanno dov'è.
2: Non sanno dov'è, ma in effetti io volevo chiederlo. Dove si trova il KG?
1: Aspetta, si sta informando.
3: Io sono il re dei balconi, Izar.
1: No, dei Balcani?
2: Che
1: poi non c'entra niente, insomma. Dei balconi.
3: Però qui è iniziato tutto bello. Ci sì. piace. Sì. Sta andando tutto bene. Perché sì. Ci sono tutte discipline sportive.
2: Sì.
3: Ve le leggo?
0: Vai.
3: Furto in alto.
0: No, bello.
3: Questa è nostra disciplina.
2: Sì.
3: Lancio di rame.
2: Va bene, quello
1: sì,
2: ci sta.
1: Altri luoghi comuni, pericolosi direi. Sì.
3: Poi abbiamo sci di fondo cassa.
0: Sì.
1: Questo io potrei dire la mia, secondo me.
2: Su questa d'estate poi.
3: Poi anche abbiamo il bob.
0: In Kirghizistan. Oh, c'è la neve quindi in Kirghizistan.
3: No, il nostro amico esperto di lucchetti che viene qua. Bob! Bob!
1: Accidente.
3: Qua!
2: Sei proprio scemino.
0: È vero.
3: Poi abbiamo 100 metri con roulotte.
1: Ok. Un uomo che trae
0: esatto.
1: La roulotte.
3: Certo.
0: Lei è campione di cosa, Izar?
3: Io di tiro del vecchio elettrodomestico.
2: Smetta, basta.
1: Quando lo fai? A Capodanno quello.
0: Certo.
3: E poi 600 del vecchio materasso. Allora, certo. E i nostri premi? No,
0: ah,
3: ovviamente.
0: Sì, i premi, siamo curiosi.
3: E non ci sono più.
2: Certo. Sono già spariti.
3: Sono già
1: spariti. Accidenti.
0: Piantatela.
2: Così l'abbiamo chiusa bene. Sentite.
3: Io sono dente d'oro.
2: Sì, quello del
3: 2026.
1: E anche Paolo Dini qui
2: Dai.
1: Avrebbe potuto dire la sua.
2: Non possiamo
1: me.
2: Ancora dire nulla, però.
3: Quando torna quello là?
0: Lunedì.
3: Allora torna anche
0: il suo compleanno, tra l'altro.
3: Davvero?
0: Eh sì.
3: Non lo so, vediamo. Grazie ragazzi. Vi aspettiamo
0: che si sa. Izar.
3: Grazie a voi.
2: Vediamo l'ora di perderci questi campionati mondiali nomadi. Che hanno anche un loro inno, questo ovviamente.
4: Quel bambino che
2: per chiudere tutti gli stereotipi.
3: Giusto.
0: L'inno che cantano all'inizio. Mano sul cuore.
1: Per gli amanti della geografia, volevo ricordare dov'è il Kirghizistan.
0: Dov'è?
2: Lo vorrei attaccare con due carri armatini verdi.
3: Accanto a Turkmenistan, Kazakistan, tutti quelli che finiscono per Stan.
1: Allora, però? È sotto il Kazakistan, alla destra dell'Uzbekistan e sopra il Tagikistan.
0: Abbiamo geolocalizzato anche.
1: Siete più
0: i World Nomad Games.
2: Adesso sì.
1: È davvero, però è così.
3: Lo sapete chi lo canta l'inno nazionale nostro?
2: Chi? L'hanno già detto.
3: I ramen.
2: Ah, ecco.

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno, settembre. Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: Ma a luglio dell'anno scorso.
2: Forse è l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli. Vabbè, che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando e procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari. Sì. Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè,
5: siamo orfani. Io ho visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Escobar.
0: Ah, lui ha degli affari suoi, delle...
6: Come va?
0: Case, entrava locali. Così. Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che a un cos'è? Certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: che le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: Cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
2: Ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra
0: senza
5: parte Snitch sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E ha detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto. Vai, io
2: questo,
3: me ne intendo.
2: Questo qua era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
3: No, ma no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Non siamo a livello
2: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrafa faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: Vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
3: 15
0: giorni non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tutta quella gloria.
2: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito. E l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
4: No.
3: Ma ce ne sarà un altro al posto.
5: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
2: Siegfried Ranucci,
5: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
2: Il falò
5: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report.
2: Esatto.
3: All'interno del viaggio delle informazioni
4: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
5: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
2: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
4: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
2: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
4: Ok. Quante
2: e siete arrivati
4: era?
2: Voi 10 stagioni tra l'altro.
5: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
4: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
5: Prego.
4: Comincerei con il nostro girone infernale.
2: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
6: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
2: No.
6: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
2: Ciao Roberto, bentornato.
4: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
2: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
4: Oggi però
2: arrivano da tutta Italia.
4: Già su questa senti,
7: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
2: Come fa?
7: Rum. Ma era da primo per il corso della challenge.
4: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene. Room. La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
2: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
8: Luciano da Erbusco.
2: Ciao Luciano.
8: Bentornati.
2: A te.
8: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
2: Chi è?
8: E si chiama L'Hostess.
2: Giusto.
4: Sì. Va bene, cari
5: amici.
4: Mamma
5: mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
4: Cari amici,
2: piano
4: di
2: piano
4: Erbusco.
2: Ci arriviamo alla peggiore del giorno.
4: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
2: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
9: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
2: Qual
9: Lost?
2: È?
9: Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
3: Bella! Palodini.
2: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
4: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
2: a
4: caro. Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
2: Un ultimo piccolo sfidante.
10: Ciao banda,
2: ciao.
10: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
2: Qual è?
10: È lavorare alla radio.
5: Bravo.
2: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
4: Va bene, avete visto come sono stato.
5: Stava
4: bravo
5: facendo
4: a fare
5: il mimo, signor militare. Molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei.
3: Sei pronto per il falò di confronto? Siegfried?
5: Non vedevo l'ova.
3: Sei pronto?
5: Assolutamente sono pronto. Sono pronto.
3: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
2: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
5: Lo dico io?
3: Vai.
4: Sì.
5: The winner is.
3: Infatti che mi sono capito.
7: ragazzi. Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
11: Vum, vum.
7: Rum, rum. Mara del Piemonte,
2: Mara,
7: per il Tortorella Challenge.
2: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
4: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
3: grazie a voi.
4: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
5: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
2: Noi cercheremo di peggiorare, fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Ironic con 4 Alanis Morissette nella macchina, nel video ritrovato sul canale 67 del Digitale Terrestre. È lì che potete anche guardare la nostra musica, vedere la banda di R101 in diretta anche in TV. 7:28, abbiamo scoperto di avere un sacco di sportivi. Oggi ne avremo una ospite qui da noi,
1: sì,
0: grandissima,
1: sì,
0: ospite
1: del mondo del volley. Vi anticipiamo questo, e però veramente abbiamo aperto il 331 80 90 101, e siete arrivati ancora sudati, ancora qualcuno trafelato dalla vostra ultima esperienza sportiva trionfale, va bene anche la penultima. Andiamo a sentire qualcuno di voi.
2: Vai. Buongiorno banda, io questa mattina ho fatto un'impresa colossale. Sono andato dal Passo del Cuscino al Pian del Water in 20 minuti. Ce l'ho fatta. Buona giornata.
3: 20 minuti, oh.
1: Strisciando ci è andata.
3: Quanto è grande sta casa?
0: Pian del Water.
3: Lui abita a Versailles.
1: Vabbè, andiamo sulle robe vere qui.
4: Buongiorno banda, è Wiwa. La mia più grande impresa è stata fare il cammino di Santiago, 798 chilometri.
0: Wow.
4: Dopo 8 anni mi farò ancora male.
0: C'è ancora l'acido lattico.
3: Le bolle.
1: 8 anni che l'ha fatto, ci ha messo 8 anni, non ho capito.
0: Effettivamente ho ancora l'acido lattico da quest'estate. Sono sul versante di una montagna dove non si vede il tramonto. Intorno alle 7 scompare dietro la montagna. Quindi ho dovuto fare 1500 metri di dislivello, non sapendo di doverli fare, di corsa, per riuscire ad arrivare in tempo a vedere queste eclissi. La benedetta eclissi del 12 agosto.
3: Sì, agosto, sì, certo, certo.
1: Mazza, 1500 metri di dislivello.
0: Eh sì, devi arrivare sulla cima a 2500 metri, su questo monte dove c'è una croce. E da lì puoi vedere bene tutto il tramonto.
3: Alla fine c'era nuvoloso, quindi non l'hai visto.
0: Guarda, sono arrivata, ho visto l'inizio, il primo angolino di sole che spariva, e sì, poi è arrivato il temporale della vita.
3: Te l'ho detto.
0: L'unico di tutto agosto, tra l'altro, non ha mai piovuto.
1: Ma
5: ragazzi, scusate,
0: sono tornata giù un po'
1: mogia,
0: ma anche zuppa.
5: Il mio telefono mi ricorda che ho camminato più durante il lockdown che nel 2026.
0: Ah, in casa, avanti e indietro.
1: Sei l'antisport, veramente. Cioè, tu ti dovresti tappare le orecchie. Buongiorno.
6: Da Torino.
0: Ciao.
6: Quest'estate io e il mio compagno siamo partiti da Torino e siamo andati fino a Santa Maria di Leuca in bici da corsa muscolare.
0: Ma
6: 1400 km, più o meno 4000 di dislivello. Una esperienza fantastica. L'abbiamo fatta in 11 tappe, ovviamente. Buona giornata a tutti.
0: Da Torino a Santa Maria di Leuca.
1: 11 tappe, che fa sempre un bel 120-130 al giorno. Comunque,
3: sì,
1: è un bel viaggione. Ma anche l'altro giorno mi ha fermato un ragazzo che era andato, insomma, anche lui, tipo da Torino alla Calabria. Così l'ho visto in bicicletta e ho fatto la battuta: ti tieni in forma? Sì, sì, la settimana scorsa sono andato da Torino alla Calabria in bici.
0: L'unico fake l'avevamo trovato io e Riccardo.
3: Ti ricordi, vero? Anni fa.
0: Avevamo chiamato anche in radio un ragazzo che aveva detto con un ciao doveva
3: una
0: fare
3: una Vespa, sì, un ciao, una cosa del genere, il giro dell'Italia. E si stava imbarcando da Genova verso la Sicilia. Ti
0: esatto,
3: ricordi?
0: Ha preso il traghetto.
3: Ma così erano buoni tutti.
1: Certo, sì, sì, chiaro.
0: Ha caricato il motorino sul traghetto ed è arrivato in Sicilia, così effettivamente.
1: Ha fatto il giro d'Italia, ma in qualche modo ha avuto ragione. Alt zona campioni, sentiamo.
7: Buongiorno, R101, sono Andrea da Ferrara. Io ho vinto il campionato italiano di bocce paralimpiche nel 2026. Ciao.
0: Complimenti.
1: Allora, fresco,
0: da
1: fresco.
0: Poco.
1: Neo campione in carica, grande. Se volete sfidarlo a Ferrara, abbiamo detto.
0: Sì.
1: C'è qualcuno che se la sente più calda con le bocce, vada a sfidare il nostro campione di Ferrara. Grandioso. Abbiamo un ultimo contributo.
8: Buongiorno banda. La mia impresa sportiva della scorsa settimana, che oltretutto ero in ferie, è stata giovedì scorso dare il bianco in camera da letto e salire e scendere dalla scala e farmi un mazzo così a dare il bianco da sola. Ciao Serena dalla Morra.
0: Ciao Serena.
1: Vale, chiedo a quelli del comitato olimpico.
0: Vale alla grande, anche perché prima devi mettere tutto lo scotch, fai i pettorali, addominali, c'è tutto. Abbiamo detto Ferrara, l'appuntamento per sfidare il nostro amico, ma tra poco vi portiamo in Kirghizistan, ragazzi, perché iniziano i World Nomad Games. Tra poco vi spieghiamo che cosa sono.

0: buongiorno.
1: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
2: Chi c'è al secondo posto?
1: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
3: ultimo!
1: Bravo, terzo posto per ultimo.
2: Ah, secondo?
1: Al secondo chi c'è?
3: Cesare.
1: Pupo. C'è Cesare.
2: Pupo.
1: Fedez, ragazzi. Fedez.
3: La come?
1: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
4: Ma sempre sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
1: A casa, però comunque.
4: Ah, ok.
1: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
4: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
1: insomma. Veramente
4: sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
1: Certo.
4: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, insomma, mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
1: Esatto.
4: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
1: avete
4: fatelo
1: questo
4: pubblicità.
1: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
5: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
1: Wow.
5: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
1: Ciao Tiziana.
4: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
1: E sugli anni, non torniamo.
4: Sul potere, ah no? No.
1: 20-30 anni ha detto.
4: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore, se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno. Io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
1: forzuta.
4: Possiamo combinare.
2: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
1: Veramente,
2: vuole come rubrica.
1: C'è la Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
3: sì,
1: dove
3: è durato due puntate.
1: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
4: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
3: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
1: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
4: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
3: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
2: Attenzione.
6: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
2: Perché è indirizzata a me?
4: Coppa, no? Ma scusa. Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
2: Voglio dire. Certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
1: Perché ho sentito Freddie Mercury?
2: Anch'io l'ho sentito.
3: Che cantava in napoletano.
4: Era l'attacco di We Are The Champions. Insomma, a proposito dei calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Ma recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
2: Ok.
1: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
7: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
2: pronoto.
7: C'ha una voce splendida.
2: Vero, smettila.
3: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
1: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
4: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
1: Sta sentendo, quindi magari
4: sì. Ah, sì.
1: Si ripalesa.
3: Cacci il numero.
4: Si autodefinirà.

0: Dreams, The Weeknd su R101 alle 8.35, quando qui con noi c'è la Piso, Giulia Pisani, ex pallavolista della Nazionale, che ora ci racconta qual è per lei l'impresa sportiva più grande.
1: Allora, io ho avuto la fortuna di vincere tanto, non ho giocato tantissimo, ho smesso a 27 anni, però ecco, se devo dire, ho vinto un titolo mondiale con la Juniores, la nazionale under 19.
2: Così, tanto per ridere.
0: Sì, ecco.
1: No, è stata la prima volta per quella categoria . E abbiamo battuto il Brasile in finale, dove il Brasile è venuto appunto durante l'estate a fare l'amichevole in Italia. Mm-hmm. Ne abbiamo fatte 10, ne abbiamo vinte 0. E quindi gli abbiamo regalato la sconfitta nel momento decisivo.
0: Erano troppo sicuri di sé.
1: E quindi quella. E poi il triplete con Busto per me è stato incredibile.
0: Il triplete è sempre il triplete.
2: No, infatti, vero, mi stava simpatica Giulia fino a un secondo fa e ha rovinato tutto con quella parola. Attenzione, perché di parole ce ne sono molte anche da parte dei nostri ascoltatori per la nostra Giulia. Sentiamo.
3: Quindi scusatemi, ma Giulia Pisani è diventata la signorina Tajima di Mileciro.
2: Sì,
4: dipende, sì.
5: Sì, in un certo senso volevamo alzare un po' l'asticella, ma se vi piace dipingerla così, diciamo che Giulia...
0: È un altro modo per dire voce Rai della pallavolo femminile, dai.
5: Naturalmente. Leggo anche che sempre tu hai fatto tutta la trafila delle nazionali, dall'under 18

0: fino a 5-6 anni nella nazionale maggiore, il tuo ruolo era centrale, hai vinto anche un premio, un campionato europeo mi sembra giovanile, come miglior muro.
1: Sì.
0: Se non sbaglio, e ci raccontavi che insomma quella che sta sotto rete, quindi diciamo lì in prima linea, che si dovrebbe alzare 1,82 m, che per me, per Peppino, siamo già a livelli altissimi, ma che nello tuo sport, ad esempio, la tua omologa nazionale di oggi, ad esempio Sara Farr, che invece stacca un bel 1,90 m.
1: Sopra, non, sicuramente 95, anche Anna Danesi.
0: Ecco,
1: è la nostra
2: capitana. Il muro del Brasile dall'altra parte quanto era alta?
1: Ah, guarda, io ho avuto la fortuna che sono sempre stata molto veloce con i piedi, reattiva, saltavo, perché sennò erano cavoli.
0: Poi un'altra cosa che ci ha fatto simpatia fuori onda, che la raccontiamo, che Giulia ci raccontava, che in realtà non c'è stato un momento vero e proprio di trapasso tra la sua carriera sportiva e quella poi televisiva, uh-huh, di cronista, anzi tutto si è svolto nel giro di una settimana, quindi ha dovuto fare un tirocinio molto rapido fatto di prove in cameretta, cioè Giulia Pisani ascoltava delle telecronache e quando finiva di parlare la prima voce provava ad attaccarsi lei con un commento, e quindi chi passava e ti sentiva
1: no,
0: dalla
1: no,
0: cameretta.
1: No, guarda, mia mamma una volta veramente ha bussato, fa: tutto bene.
2: Che stai facendo? Con chi parli soprattutto?
3: Io continuo, mamma, a fare così per fare la radio, tra l'altro, qua in cameretta mia.
1: Vero.
0: Trasmette Riccardo, appunto, e quindi in famiglia ancora non l'hanno digerita. No. Senti, va bene, questa è una squadra, insomma, c'è un po' uno stellone, abbiamo delle giocatrici fantastiche, un po' in ogni ruolo, ma tu quando hai iniziato chi era la tua atleta di riferimento, insomma, la tua,
1: allora, nel mio
0: magari
1: ruolo...
0: hai iniziato a fare la pallavolo perché dici io voglio diventare come lei, c'era qualcuna?
1: No, ma rido,
2: è un po' di imbarazzo,
1: perché io ho iniziato a giocare perché mio nonno mi ha portato in palestra, proviamo pallavolo, ma perché io facevo ginnastica artistica,
0: sì,
1: la maestra mi faceva piangere e non ci volevo più andare. Quindi non sono stata una Mile Sciro, il campione, no. No, ma adesso cambiamo sport.
2: La stessa cattiva, quella di pallavolo, era molto simpatica e dolce, e alla fine è stata una gran fortuna.
1: Quindi, dai, è andata così, ecco.
0: Va bene, e quindi adesso invece ti trovi nella fase in cui alle tue ragazze l'estate, insomma, insegni anche, no?
1: Sì, io innanzitutto ci tengo, questa è una bella occasione per ringraziare il mio staff. Ho avuto la fortuna di avere uno staff di grandissimo livello, perché sono tutti allenatori che allenano o settori giovanili importanti oppure anche la Serie A, e questo è molto importante perché vogliamo comunque dare un buon livello. È un camp di alta specializzazione, sono ragazze che vengono da tutta Italia. Quest'anno abbiamo fatto il nostro di record di 250 ragazze.
0: Beh, wow. Partendo da una trentina qualche anno fa, questo te dici sempre ho avuto la fortuna, ma insomma c'è anche la bravura poi nella vita, no?
2: Piso Volley Camp, sì, che fa dei summer camp di pallavolo.
1: Esatto.
0: Bene.
2: Grazie a Giulia,
0: allora,
2: Pisani per essere stata con noi.
0: Continuiamo a seguire le imprese delle nostre ragazze e la Lega Volley Femminile, perché R101 è radio partner, e quindi questo è un altro ottimo motivo per seguire e per fare il tifo a partire dalla semifinale. Grazie Giulia, in bocca al lupo.
1: Grazie mille a voi e seguiteci.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 1, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremmo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Ah, è arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: la diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripetere.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Sì. Lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por

0: anche oggi?
1: Se l'è levata anche oggi.
0: Che cosa?
1: L'obbligo di venire, di passare.
0: Paolo Dini?
1: Paolo Dini.
0: Questa risata malefica che avete sentito all'inizio. L'unica voce in realtà che non sentirete fino alle 9 del mattino, perché sì, anche oggi c'è la banda di R101. È ufficiale, con Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno Chiara, buongiorno a tutti. Salutiamo anche il nostro cast tecnico prima di andare ai due fuori sede.
0: Va bene, così sconvolgiamo le abitudini quotidiane salutando Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
1: Vabbè, è sempre derby, diciamo così.
0: Un
1: romanista, un laziale, tutti e due a punteggio pieno.
0: E uno di non gliene frega niente, Edumondino.
1: Sì, Edumondino è un po'
0: neutrale.
1: Sì. Peppino col poster di Malen. Una volta c'aveva Malena in camera. Poi ci ha messo, ha levato, ha cancellato la A, ha lasciato Malen. E invece il nostro Matteo con Frattesi in due pezzi sulla spiaggia di Ostia.
0: Già, non sono vecchi, ma sono tutti in bianco e nero i poster in casa di Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino. Per i più svegli d'Italia.
2: Buongiorno. Come la va?
0: Ari, buongiorno.
2: Oh, è la seconda giornata,
0: Dai.
2: Ieri belli pimpanti, rientro. Oggi
0: com'è? Pure.
2: Meno male.
0: Sentiamo Leonardo Fiaschi, abbiamo mandato a casa sua tutti gli ospiti della banda.
1: Ah, perché?
3: Chi è? Sì, sono Giovanni. Sentite, solo che ci devo fare con questa, solo il becchino che... Paolo Dini, che ci devo fare?
2: Lo sotterri, non
1: sono,
2: si preoccupi.
1: Becchino. Buongiorno signor Becchino. Ma non lo so, lo lasci lì, organizziamo una piccola veglia e poi via nell'umido.
0: L'ha ordinata Proce, che tornerà in onda la settimana prossima con il suo Procediamo per il prossimo compleanno. L'anno scorso non si era presentato in una bara il giorno del suo 60° compleanno.
1: Giusto, sì, in una festa paurosa, un po' in stile Tony Montana, diciamo.
0: Chissà cosa
1: sobria
0: combinerà oggi Regina, perché anche il compleanno di Regina Saraiva.
3: Il compleanno, sì, amore.
1: Sempre brava, sì. Regina Oro Saiva, va bene. Allora, che volevo dire, Chiara, perché ti sei tolta la giacca? Stavi bene.
0: Fa un caldo fotonico.
1: Ma sembravi una hostess.
2: Falle togliere tutto, non ti preoccupare. Così salgono gli ascolti sul canale 67. Attenzione.
3: Chi ha fatto la zucchina di ieri?
1: Sapete che Chiara nel DNA patrimonio, insomma, da fotomodella, aveva avuto una mamma. Bellissima, lo è tuttora. Propongo di farti fare un blocco con la giacca e poi noi ti chiediamo le istruzioni di volo. E poi sul canale 67, che è un incentivo.
0: E poi non mi guardate mentre le faccio, perché di solito ultimamente sono tutti al telefono quando le hostess indicano
1: tu fai le istruzioni le istruzioni di volo e io leggerò la Gazzetta dello Sport.
0: Primo settembre, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivato. Non so se vi ricordate, a luglio eravamo tutti lì a chiedere ai nostri amici i buoni propositi, i programmi per settembre, avevano delle cose fenomenali organizzate. E allora vogliamo sapere come mai per voi finalmente è settembre.
2: Ci sarà un motivo,
0: anche ironici,
2: certo.
0: Questo è il mese, anzi il giorno in cui dovrebbe iniziare il September Blues, sai, tutti depressi, tipo il Blue Monday, in cui ci cadono addosso tutte le vacanze e ci viene voglia di farne delle altre.
1: Blue Monday e Dark September.
0: Esatto. Visto che è martedì, ce la possiamo cavare con un bel finalmente è settembre, puntini puntini, finite la frase al 331 80 90 101.
1: Io intanto su un muro ho visto una scritta fantastica: esiste vita dopo le ferie, che mi ha fatto ridere.
2: Soprattutto il conto bancario esiste ancora dopo le ferie.
1: Facciamo un pezzo immediatamente, hai toccato un nervo non scoperto. Nervo scopertissimo,
2: dici.
1: Come il conto corrente del resto.
0: Allora dimostriamolo che esiste la vita dopo le ferie al 331 80 90 101. Dai che si parte.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Fire con Lulu e Take That su R101, e R101 è la radio ufficiale delle date italiane del Dreamers Tour 2027 dei Take That. Sul nostro sito r101.it ci sono tutti i dettagli e c'è anche una bella sorpresa esclusiva di noi di R101 che riguarda proprio i concerti dei Take That. Ma anche quest'anno siamo la radio ufficiale del volley femminile.
1: Ecco, e allora noi per rinsaldare questo legame anche fortunato, insomma, devo dire, per chi ci crede, soprattutto.
0: È andato benissimo.
1: Non per merito nostro, ma insomma nel 2024, medaglia d'oro alle Olimpiadi, all'altro anno ai mondiali. Siamo in pieno svolgimento degli europei e qui mi taccio. Diamo il benvenuto a una grande pallavolista che adesso è passata dalla parte microfonica dello sport.
0: Giusto.
1: È una delle voci femminili di Rai Sport che segue il nostro glorioso volley femminile, vincitrice di uno scudetto con Busto Arsizio, è stata un grande muro. Era nel ruolo centrale, ci spiegherà anche, nonostante il suo 1,82 m, perché era una delle più basse, ma sicuramente efficace. Ha messo
0: amica
1: su
0: di Cristiano Militello.
1: Sì, non fosse altro per il cognome e anche per le origini. Benvenuta alla banda di R101, Giulia Pisani. Buongiorno.
2: Grazie.
3: Ciao,
2: mille.
3: Buongiorno.
2: Ciao, un
3: buongiorno,
2: piacere
3: Giulia.
2: Essere qua. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Io sono tra due Pisani, quindi in questo momento.
2: Oh,
0: sì, ufficialmente.
2: Sì.
4: Poi, il livornese non c'è a casa.
5: Meno male che a casa il livornese del 30.
1: Beh, va bene, però abbiamo anche il noto Matteo Torre, e quindi abbiamo Torre, abbiamo Giulia che è alta, vabbè, possiamo fare anche la cartolina dove Matteo tiene, hai visto, tiene la torre obliqua, possiamo anche fare
0: quella sui
1: foto
0: social
1: là.
0: Oggi qualche foto con Giulia Pisani sicuramente la posteremo, seguiteci anche lì.
1: Allora,
0: buongiorno Giulia.
2: Buongiorno. Bello essere qua, che bella energia. Io non sono mattutina, grazie Cristiano dell'invito, però insomma.
0: Sì. La prossima
2: dormire
0: volta,
2: magari un po',
0: diciamo,
2: più
0: pomeriggio, un aperitivo.
1: Per
0: ecco.
1: Fortuna alloggiava qui vicino. Allora, beh, innanzitutto andiamo subito sull'attualità, poi veniamo anche a te. Ci racconti meglio, insomma, com'è stato questo passaggio da essere sotto rete a essere, diciamo, poi dietro un microfono e dietro una telecamera. Le nostre ragazze, ieri, quarto di finale, anche abbastanza sofferto contro la Svezia, però abbiamo preso il pass per la semifinale. Come hai visto le ragazze e come stai vedendo questo torneo, che prima abbiamo ironizzato sul nomadismo sui giochi dei nomadi, ma ormai i tornei, sia quelli del calcio e di tanti sport, oramai in quanti paesi lo stiamo giocando questo europeo
2: questo
1: di volley?
2: Questo 4.
1: Ecco, in 4 paesi.
2: Esatto, tra cui appunto noi siamo state con le nostre ragazze in Svezia.
1: Sì.
2: Ieri eravamo a Brno in Repubblica Ceca, ora ci trasferiamo a Istanbul in Turchia.
1: Ieri ci ha salvato un po' Paolo Egonu, 27 punti, insomma, ecco, però c'è stato da tribolare, no?
2: Mamma mia, ieri, poi io sento ancora tantissimo le partite e conosco.
0: Le vivi come se fossi ancora sul campo.
2: E quindi anche in telecronaca, insomma, faccio fatica a trattenermi. E sia io che con Marco Fantasia, insomma, siamo un bel duo. E siamo molto affiatati e spingiamo, no? Le nostre ragazze insieme al pubblico, sicuramente. E abbiamo fatto fatica, era tanto tempo, è stata la prima volta all'europeo che abbiamo fatto così tanta fatica. Secondo me in un certo momento si poteva mettere davvero male, i sei malli lasciamo al caso, abbiamo vinto.
0: L'adrenalina anche in quel caso aiuta.
2: Sì, io penso che ovviamente tutta la pressione era dalla nostra parte, uh-huh. E forse è stata la prima volta che abbiamo fatto fatica ad accettare che non ci venissero le cose, che loro ci difendessero molto. Questo secondo me è che venisse quasi tutto semplice a loro. Questo ci ha infastidito, secondo me ha creato un po' d'ansia, di paura, anche se loro lavorano tanto dal punto di vista mentale con Velasco. Nel rimanere, come dice lui, nel qui e ora,
0: mm-hmm.
2: Hanno perso lucidità, gliel'ha ricordato tante volte, però insomma non è mai semplice in quelle occasioni.
1: Certo.
2: Quindi insomma, semifinale staccata.
1: Bene, il nostro avversario la conosceremo oggi, se non sbaglio, e uscirà tra
2: Olanda e Polonia.
1: Tra Olanda e Polonia, e le nostre avversarie di ieri, insomma, lo ricordiamo, erano le ragazze svedesi che hanno fatto comunque una grande partita.
0: E possiamo già annunciare che sabato 26 e domenica 27 settembre Conegliano, Scandicci, Milano e Novara apriranno la stagione della pallavolo femminile a Courmayeur Sports Center per la terza edizione della Courmayeur Cup, torneo amichevole organizzato dalla Lega Volley in collaborazione con la Volley Grand Commit Aosta.
1: Sì, è stato un piacere per me presenziare l'anno scorso una mattinata su Rai Sport con tutte le ragazze.
2: Un po' freschino, Cri?
1: Sì, sì,
2: so ti
1: sì,
2: ricordi,
1: sì.
2: Era, il clima era un po' freschino.
1: Quando ricordo ancora,
0: non fate pensare al fresco.
1: Mi
0: in
1: venne
0: questo
1: anche
0: momento
1: un colpo della strega nella mia schiena di cristallo, dove voglio ringraziare ancora il fisioterapista di Novara che mi fece un siringone dopo questa mattinata. Però fu molto divertente, perché le ragazze erano fresche di titolo mondiale e sì, quindi poi lì barammo il calendario, eccetera eccetera.
0: Cioè, così la Piso rimane qui con noi. La Piso è il tuo soprannome ufficiale, giusto? L'abbiamo scoperto oggi, per questo che la Piso Summer Camp.
2: Sì, il Piso Volley Camp, il mio camp estivo. Guarda, sono molto orgogliosa, devo essere sincera. Sono partita da 33 ragazze.
0: Meraviglia. Quindi, tra poco ce lo racconti e ci dirai anche quello che ci stanno raccontando i nostri amici oggi, ovvero qual è stata la tua più grande impresa sportiva. Prima The Weeknd con Dancing in the Flames, e tra poco di nuovo qui.

0: Ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Sì. Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente,
1: con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: Ma visto oggi,
1: l'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi,
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri, cioè mi vede altissimo. Questo bimbo
1: è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke.
1: Su R101, il

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io... lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per
1: oh,
3: dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore, anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto in realtà della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora. Voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
8: a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro?
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì, spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno lo tengo caldo per te. Ciao, la mia la crema.
1: Non ci c'è vedi... nessun doppio senso. No,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3. C'era questa
2: sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto, si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: amici, all night long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro.
1: Con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: militesente,
0: ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimaniamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Con i funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Ma la radio, se dà nome e cognome,
3: nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è
0: meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno tutti.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Beh, siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Super R101.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è scattacori del
3: scattare bronza glonza trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'era un testo anche per i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Se no, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
1: Sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Uomo.
2: Riccardo.
0: Uomo. 4 bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Stupenda.
0: Sogna.
2: Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino bello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scafronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, mi sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso il calciomercato va un po' confusa, tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti, Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte.
3: Ma non
2: insomma,
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: Fuori gioco. Avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma come sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: Adesso allora, non so più chi fare. Gigio. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe esatto. Giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì, ma sì,
4: vabbè. Ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trionfo oltre le previsioni per l'AFD in Sassonia-Anhalt e affluenza record, secondo i primi exit poll l'ultradestra. Vola al 44,5% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal 1945. La sede UDI Merz crolla dal 37 al 18,5%. Abbiamo fatto la storia e ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Zygmunt. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. Salvini parla di un trionfo clamoroso. Un'altra Europa è possibile. Calenda di ondata nazionalista senza precedenti. L'Europa è a rischio. Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Tuona il ministro degli esteri russo Lavrov. La Germania prepara uno scudo protettivo. Si è concluso intanto a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace. La barca dell'economia italiana resta a galla, il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione, esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio, e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Questa sera a Firenze, corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. È in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, invece la 28enne tunisina, aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri, in provincia di Avellino. Fermato l'uomo, coetaneo e connazionale. Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes, leader del mondiale piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza dopo essere partito dal 19° posto. Incredibile, un sogno che si realizza, le parole del giovane pilota Mercedes. Paura per Leclerc, schiantatosi al terzo giro contro le barriere. Calcio, la terza giornata di Serie A alle 20:45, Juventus-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 10 canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal Da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io
2: ovvio
0: per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso
0: Ma il 5 si sposano solo. Anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La vastità, la vastità dell'anno.
1: Di quel che c'è. Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Tutta quella gloria.
2: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
3: Eh sì, perché verrò sostituito. L'ho sostituito, ragazzi, non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
4: No,
3: ma ce ne sarà un altro al posto.
5: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
2: Siegfried Ranucci,
5: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
2: Il falò
5: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
3: E Filippo Bisciglia farà il report. All'interno del viaggio delle informazioni.
4: Si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
5: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso. Praticamente, grazie. Comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
2: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
4: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due, prego, signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
2: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
4: Ok. Quante
2: e siete arrivati
4: era?
2: Voi 10 stagioni tra
5: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
4: Benissimo, caro, grazie Siegfried. Comincerei con il nostro girone infernale.
2: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
6: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
2: No.
6: Però ho riso lo stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
2: Ciao Roberto, bentornato.
4: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo.
2: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
4: Oggi. Però
2: arrivano da tutta Italia.
4: Già su questa senti, eh?
7: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
2: Come fa?
7: Rum. Mara del Pimo, per il corso della challenge.
4: Era meglio rimanere a Bergamo. Va bene. Room. La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
2: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
8: Luciano da Erbusco.
2: Ciao Luciano.
8: Bentornati.
2: A te.
8: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
2: Chi è?
8: E si chiama L'Hostess.
2: Giusto.
4: Sì. Va bene, cari amici.
5: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
2: Piano piano ci arriviamo alla peggiore del giorno.
4: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
2: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
9: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film?
2: Qual
9: Lost
2: è?
9: Era Calice nel Paese delle Meraviglie. Mamma. Fabio Verona.
3: Bella. Palodini.
2: Davvero, oggi ci manca particolarmente Paolo.
4: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui così
2: caro.
4: Che pensate, non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
2: Un ultimo piccolo sfidante.
10: Ciao banda, ciao. Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
2: Qual è?
10: È lavorare alla radio.
5: Bravo.
2: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
4: Va bene, avete visto come sono stato
5: bravo facendo il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo. Bisciglia, anche lei?
3: Sei pronto per il falò di confronto? Siegfried?
5: Non vedevo l'ora.
3: Sei pronto?
5: Assolutamente, sono pronto.
3: E allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
2: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
5: Lo dico io?
3: Vai.
4: Sì.
5: The winner is.
3: Poi ti capisco che frigo.
10: Ragazzi,
7: Se vede che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre.
11: Vum, vum.
7: Rum, rum. Mara del Piemonte.
2: Mara.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
4: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio, ringrazio Noti Filippo Biscilia e Noti
3: Sigfrido. Grazie a voi.
4: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
5: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
2: Noi cercheremo di peggiorare e fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: Poi 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must, quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno.
1: Settembre.
2: Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
1: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
1: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
1: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
1: È vero.
0: Che belli.
3: Vabbè,
0: che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando e procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
1: Bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari.
3: Sì.
0: Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè.
5: Ho visto una puntata, no, su tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Sbaglio.
0: Ah, lui ha degli affari suoi, delle...
1: Come va?
0: Case,
1: entrava
0: locali.
1: Così.
0: Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro. Sono
1: attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
1: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
1: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: che le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
1: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
5: No.
3: Ma cosa è?
1: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Ma c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
1: sono... Ma sono
3: quelle,
1: tre chili e mezzo e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma...
0: c'erano 40 centimetri di zucchina,
1: sì,
0: larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
1: È impressionante. Io...
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra parte Snitch sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. Aveva detto: no, è una ciliegia. M'ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto io
1: questo,
3: me ne intendo.
1: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
6: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
1: La nostra ortolana.
0: Estate.
1: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Lucca il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Non siamo a livello
1: basta
3: di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: I giorni non vedevo l'ora di farlo.
1: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
1: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
1: sembra
3: foro.
1: La torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: avete paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno di sgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina c'era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano alla R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto?
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
12: a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
7: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino devi andare a gabinetto?
14: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? I tulipani.
15: E che hai mangiato? I tulipani?
14: Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilerà.
7: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche.
2: Non volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo.
0: Hai
7: un po'.
0: Detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo per
7: il
0: 3 e 9.
15: Allora, Silvia, sarò Giancarlo Magalli.
2: Eccolo, Magalli.
15: Ecco qua, allora prova con la metà della 3 e 9. Cosa ci sta? Allora,
2: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
12: Scusa, non
2: tra 3 e 9, una via di mezzo.
15: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
7: Emma,
2: dice
7: bestia,
2: 5.
7: Maremma,
2: dice no, 5.
7: Cane.
0: Allora la media, schiacciamo il 5, vai.
3: Me la voglio alla toa, poi come.
7: Me lo dico.
2: Questo è Max Bunny, no?
12: Senti la calcolatrice. 3-3-9, però.
0: 3-3-9, vai, ce n'è un altro.
2: Sì.
12: 6.
2: Attenzione!
0: Attenzione!
15: Come hai fatto?
2: Ma questa è fortuna sfacciata,
0: veramente.
12: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Ecco. Beh, beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei bene, appena tornata dalle vacanze, Silvia?
12: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
12: Sì. Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
7: Questo.
12: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
12: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
7: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente, spero niente.
12: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
7: Però... io sono andato mezza giornata a pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
0: Se gli dicevano fa il terzo e il nono paletto, devi andare
7: lei
0: a destra,
7: ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te, ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101
7: e anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
12: Posso ricordare un evento, perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, bello, ecco perché bello, non c'è Paolo bello. Dini.
7: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così,
7: ecco,
2: anche
7: se siamo in agosto.
12: Magari, sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
12: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
2: Arriviamo.
7: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
7: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
12: grazie
7: prossimamente.
12: A voi.
7: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il voto in Sassonia-Anhalt, trionfo dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz, affluenza all'80%. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum TEA di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, la cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sugli spettatori, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi e Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia. Disfatta Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere e si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto che accusa: qui non ci sono regole. Calcio nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma Monza. Pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 10 canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi
2: peccato.
1: Non posso.
2: Ah,
0: ma il 5 ci sposa. Sono anche i me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sei la bastità.
1: Di quel che c'è. Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non era

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge. Che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto
1: quella
0: gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Sì, perché verrò sostituito.
1: E
2: l'ho sostituito, ragazzi, non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No,
2: ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui cose di confronto, come si chiamano?
1: Il falò
4: di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report.
1: Esatto.
2: All'interno del viaggio delle informazioni
0: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non avremmo mai detto
0: programma bomba, non so se hai colto. Va bene, e mi intratterrei volentieri con voi due.
4: Prego.
0: Signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante
1: e siete
0: puntate
1: arrivati
0: era?
1: Voi 10 stagioni tra
4: stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andremo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried.
4: Prego.
0: Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mara del Primo, per il corso della challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Room.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini, che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'Aspettando Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: Ho visto anch'io quella serie lì, ma ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
0: Sì. Va bene, cari
4: amici.
0: Mamma
4: mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
0: Cari amici,
1: piano
0: di
1: piano
0: Erbusco.
1: Ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, Lost? Era Calice nel Paese delle Meraviglie.
1: Mamma.
8: Fabio Verona.
2: Bella! Palodini.
1: Davvero,
2: Calice.
1: Oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui caro. Che pensate non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato
4: bravo facendo il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo. Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per il falò di confronto? Sì, credo.
4: Non vedevo l'ova.
2: Sei pronto?
4: Assolutamente, sono pronto. Sono pronto.
2: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
0: Sì.
4: The winner is. The winner.
2: Infatti che mi si è frigo.
6: Ragazzi. Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum, vum.
6: Rum. Mara del Piemonte,
1: Mara.
6: Per il corso della challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Biscilia e noto
2: grazie a voi.
0: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare e fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutto il lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni

0: notaio dentro fa una vita così poi.
1: È vero.
2: Che belli. Vabbè, che
0: quando,
2: siete
0: quando va in prescrizione questo fatto del 31?
2: Ma credo oggi finisca. Vabbè, così
0: archiviamolo definitivamente. Allora
2: avanti.
3: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
2: Giusto.
1: Bella, bella idea.
2: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
0: a seguire gli affari.
2: Tutto. Certo, yeah. I suoi affari. Sì. Beh, lui ha tutta una serie di...
0: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
4: io,
0: vabbè, siamo orfani.
4: Io ho visto una puntata, no, su tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Escobar.
2: Lui ha degli affari suoi, delle...
5: Come va?
2: Case. Entrava locali. Così. Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
1: Però attenzione, cos'è che mostri in diretta?
4: Che
2: a un
4: cos'è?
2: Certo punto,
1: sì,
2: ho coltivato delle zucchine.
1: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
2: che le zucchine verde vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
1: cosa succede?
2: Potresti cogliere una roba.
0: No. Ma cosa è?
1: Ma quello è un cetriolone.
0: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
2: Se no ve lo descriviamo.
0: Ma c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
1: Ma sono
0: quelle,
1: tre chili e mezzo e lascio.
0: Non vorrei dire una bischierata.
4: Dove l'hai lasciato questo?
2: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
0: Ma scusa, ma
2: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
1: È impressionante.
0: Io, ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
4: Ci ha visto da un'altra parte Snitch sto video.
0: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. Aveva detto: no, è una ciliegia. M'ha detto.
2: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
0: Fai sentire quanto io
1: questo,
0: me ne intendo.
1: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
5: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
2: Vai, prova a dire un numero.
0: Questa qui sono 2,1 kg.
2: No, poco meno.
0: Vedi? Vedi?
2: 1,8 kg e 12 di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
1: La nostra ortolana.
2: Estate.
1: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
4: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Lucca il calciatore?
0: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Non siamo a livello di zucchino. Vabbè,
2: dai,
0: basta,
2: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg e 12 con il suo momento epico dell'estate 2026.
0: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
2: È vero.
0: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
2: 15 giorni
0: zucchina,
2: non vedevo l'ora di farlo.
1: Ma è bellissimo.
2: 331 80 90 101, con le vostre voci.
0: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
1: No, non puoi.
0: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
1: sembra
0: forno.
1: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
2: Sei ripiena, che buona.

0: 101. Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno di sgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me?
2: Bella.
10: Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko,
2: pensa,
0: sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio. Al terzo
7: podio.
0: Posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo.
0: Ehi là, secondo posto.
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo.
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
12: Ciao a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, ha preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
7: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
14: No.
15: Perché su delle 6 del mattino ti entra a gabinetto?
14: Ho Aristide. Detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato?
15: Mamma,
2: i tulipani? Vale.
15: E che hai mangiato? I tulipani?
14: Ah. Mi faccio di quelle gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
7: Certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore
2: perché?
7: Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi. Volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo
0: hai
7: un po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo per
7: via
0: 3 e 9.
15: Allora Silvia, sono Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
15: Eccolo qua, allora prova con la metà della 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 tra settembre 3, 9, non è nato nessuno?
12: Scusa, non avevo sentito.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
3: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
2: Remma, dice 5. Dice 5.
7: Cane.
0: Allora media, schiacciamo il 5, vai.
4: Me la puoi llevar la toa.
2: Melodia. Questo è Max Bunny, no?
12: Non è ancora 3-9, però
0: 3-9, vai, ce n'è un altro.
2: Sì.
12: 6.
2: Attenzione. Attenzione. Come hai fatto? Ma questa è fortuna sfacciata.
0: Veramente,
2: ragazzi.
12: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì. Senti, va, sei bene, appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
12: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
12: Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
7: Questo.
12: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
12: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
7: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente, spero niente.
12: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
7: Però... io sono andato mezza giornata a pila, siamo in quattro, siamo cascati tutti e quattro.
0: Se gli dicevano fa il terzo e il nono paletto, devi andare
7: lei
0: a destra,
7: ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te, ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101
7: e anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
12: Posso ricordare un evento, perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
7: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini? E il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret.
2: Ma non puoi subito proporti così,
7: ecco,
2: anche
7: se siamo rimasti anche ad agosto.
12: Magari sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
12: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate, in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
2: Arriviamo.
7: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: viva, l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
7: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
12: grazie
7: prossimamente.
12: A voi.
7: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco. Almeno 5 morti, altrettanti feriti, alcuni gravi. Ancora da chiarire la dinamica. Oltre 60 squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio. Trionfo dei Life Dance a Sonja-Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 al 17,4%, affluenza all'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. L'allarme del Consiglio degli Ebrei. Siamo inorriditi. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo. Giancarlo Giorgetti, chiudendo il forum di Cernobbio sul lago di Como, si definisce sovranista pragmatico. Il ministro dell'economia rivendica la prudenza sui conti, la barca è rimasta galleggiante, afferma, il PIL verso l'1%. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isceri, gettata da un viadotto della 1 dall'ex, che poi si è tolto la vita allo stesso modo. In centinaia la fiaccolata, per la procura c'è stata premeditazione. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo un digiuno per i piloti italiani nella gara di casa che durava da 60 anni. Male le Ferrari, ritiro di Leclerc dopo lo schianto contro le barriere. Sesto Hamilton, calcio Serie A 1-1 tra Juventus e Milan, pareggiano anche Parma Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia, oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va
0: sì.
1: a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal Da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi non posso andare.
0: Ma il 5 si sposano solo. Anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sono la bastità dell'anno.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è una battuta, è vero.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

su R101 Imagine Dragons alle 8:10. Ciò vuol dire che siamo nel pieno del Tortorella Challenge, che parta la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: tutto
1: ma questo,
0: gloria.
1: A giudicarlo saranno i giudici di gara di oggi. Rimane con noi Filippo Bisciglia.
2: Eh sì, perché verrò sostituito.
1: Me
2: l'ho sostituito, ragazzi. Non sarò più io il presentatore di Temptation Island.
3: No?
2: Ma ce ne sarà un altro al posto.
4: Lo venderò al posto io, un disoccupatissimo Siegfried Ranucci, ragazzi.
1: Siegfried Ranucci,
4: protagonista assoluto dell'estate 2026. Indagheremo a fondo sulle coppie, sui. Cose di confronto, come si chiamano?
1: I falotti.
4: I falotti di confronto, che non vedo l'ora di affrontare.
2: E Filippo Bisciglia farà il report.
4: Esatto.
2: All'interno del viaggio delle informazioni
0: si è liberata una casella. Io, Riccardo, se sei d'accordo, ti
4: prego.
0: Potrei ribattezzare subito Siegfried Ranucci.
4: Siegfried Ranucci, beh, effettivamente me lo sento addosso praticamente. Grazie, comunque sono molto fiero e contento di partecipare con voi a questo programma bomba.
1: Davvero? Beh, non l'avremmo mai detto.
0: Programma bomba, non so se hai colto. Va bene. E mi intratterrei volentieri con voi due,
4: prego,
0: signori, ma purtroppo dobbiamo portare a termine questa tragica missione di selezionare la prima battuta più brutta d'Italia del rientro dalle vacanze.
1: Il fatto che ho visto una bellissima serie TV su un tipo che versava del vino in giro, Lost.
0: Ok. Quante
1: e siete
0: puntate
1: arrivati
0: era?
1: Voi 10 stagioni tra l'altro.
4: Stagioni sapevano di tappo, ricordiamo, andiamo a indagare anche su questo.
0: Benissimo, caro, grazie Siegfried. Comincerei con il nostro girone infernale.
1: Esatto, siete arrivati davvero in tanti. Allora sentiamo i vostri challenge di oggi, così.
5: Questa battuta proprio non mi è piaciuta.
1: No.
5: Però ho riso Lost stesso. Ciao Roberto da Bergamo.
1: Ciao Roberto, bentornato.
0: Abbiamo anche ascoltatori fuori da Bergamo, per ora solo Bergamo in onda.
1: È vero, prima ha vinto una ragazza da Bergamo.
0: Oggi però
1: arrivano da tutta Italia.
0: Già su questa senti,
6: Ragazzi, sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
1: Come fa?
6: Rum. Mara del Piemonte per il corso della challenge.
0: Era meglio rimanere a Bergamo. Infatti, va bene.
4: Room.
0: La macchina di quello che beve sempre. Chissà quando accende la macchina Paolo Dini.
1: Poi in onore di Paolo Dini che tornerà lunedì con la banda di R101 e che sentirete nell'aspettando. Procediamo dalle 9 alle 12 questa settimana. Però questo challenge è tutto nostro e tutto vostro.
7: Luciano da Erbusco.
1: Ciao Luciano.
7: Bentornati.
1: A te.
7: L'ho vista anch'io quella serie lì. Ma ho visto anche la seconda serie, che è ambientata in un aereo dove versa sempre il vino.
1: Chi è?
7: E si chiama L'Hostess.
1: Giusto.
0: Sì. Va bene, cari
4: mamma
0: amici.
4: Mamma mia, ragazzi, che tremenda questa storia.
1: Piano piano
0: Erbusco.
1: Ci arriviamo alla peggiore del giorno.
0: Coraggio, ecco, volevo esprimere la mia solidarietà agli abitanti di Erbusco.
1: Ma dobbiamo tornare a Verona, perché insieme a noi torna anche Fabio.
8: Ciao Chiara, ma lo sai che hanno fatto anche una trasposizione fantasy del tuo film, Lost? Era Calice nel Paese delle Meraviglie.
1: Mamma.
8: Fabio Verona.
2: Bella! Palodini.
1: Davvero,
2: Calice.
1: Oggi ci manca particolarmente Paolo.
0: Va bene, è tutto, sì, è vero, è un tema a lui caro. Che pensate non c'è. Ma abbiamo un'ultima battuta.
1: Un ultimo piccolo sfidante.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sono Yuri, ho 6 anni. Sapete il colpo per un mimo cos'è?
1: Qual è?
9: È lavorare alla radio.
4: Bravo.
1: Noi ne abbiamo qua uno da sempre, ma non si è mai sentito né visto sul canale 67 digitale terrestre.
0: Va bene, avete visto come sono stato
4: stava
0: bravo.
4: Stava facendo il mimo, signor militare, molto bravo in questa sua espressione radiofonica. Devo dire, sto abbrividendo, Bisciglia, anche lei?
2: Sei pronto per i falò di confronto? Siegfried?
4: Non vedevo l'ova.
2: Sei pronto?
4: Assolutamente, sono pronto. Sono pronto.
2: Allora andiamo a scoprire chi sarà il vincitore.
1: Il primo vincitore della stagione del Tortorella Challenge.
4: Lo dico io?
2: Vai.
0: Sì.
4: The winner is. The winner.
2: Infatti che mi si è ferito.
6: Ragazzi.
1: Grande.
6: Sapete che rumore fa la macchina di uno abituato a bere sempre?
4: Vum.
6: Rum. Mara del Piemonte.
1: Grande Mara.
6: Per il Tortorella Challenge.
1: Hai vinto il Tortorella Challenge, campionessa d'estate del 2026.
0: Bene, bene, bene. Ben rientrati, ben ritrovato anche il Tortorella Challenge. Ringrazio noti Filippo Biscilia e noti
2: grazie a voi.
0: Figo. Atteso dal falò di confronto con la Vitola in tribunale, diciamo.
4: Assolutamente sì, vedremo come si svolgerà il tutto, se mi volete di nuovo prossimamente.
1: Noi cercheremo di peggiorare e fare molto peggio di così da domani in poi per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Vi aspettiamo domani intorno alle 8 col Tortorella Challenge.

0: sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno.
1: Settembre.
2: Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
1: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
1: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
1: È rimasta vero. Legata a sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
1: È vero.
0: Che belli. Vabbè, che
3: quando,
0: siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando e procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
1: Bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a è seguire gli
0: di
3: affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari.
3: Sì.
0: Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè.
5: Ho visto una puntata, no, su tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Sbaglio.
0: Lui ha degli affari suoi, tra l'altro anche in Colombia
3: a seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari.

0: attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
1: che alle zucchine verde vanno raccolte a un certo punto, cioè, se te le dimentichi a un certo,
0: cosa succede?
1: Potresti cogliere una roba.
2: No. Ma cosa è?
0: Ma quello è un cetriolone.
2: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
1: Se no ve lo descriviamo.
2: Ma beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane
0: sono, ma sono
2: quelle,
0: tre chili e mezzo e lascio.
2: Non vorrei dire una bischierata.
3: Dove l'hai lasciato questo?
1: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
2: Ma scusa, ma
1: saranno 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
0: È impressionante.
2: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
3: Ci ha visto da un'altra parte, Snitch, sto video.
2: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto, ah, bello il cocomero. Aveva detto, no, è una ciliegia, mi ha detto.
1: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
2: Fai sentire quanto io questo, me ne intendo.
0: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
4: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
1: Vai, prova a dire un numero.
2: Questa qui sono 2,1 kg.
1: No, poco meno.
2: Vedi? Vedi?
1: 1,8 kg di zucchina, ah, ragazzi, è stato il momento.
0: La nostra ortolana.
1: Estate.
0: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
3: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Luca, il calciatore?
2: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no. Siamo a livello
0: basta
2: di zucchino. Vabbè,
1: dai,
2: basta,
1: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
2: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
1: È vero.
2: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
1: I giorni non vedevo l'ora di farlo. Mia
0: benzina. Ma è bellissimo.
1: 331 80 90 101, con le vostre voci.
2: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
0: No, no, non puoi.
2: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
0: sembra
2: forno.
0: Sembra la torcia olimpica, alzala di nuovo.
1: Sei ripiena, che buona.

0: avete paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
5: R101.
2: Pieno, disgraziati.
6: Il regalo.
2: Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
7: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
7: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101. Dammi il regalo.
10: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Messo troppo.
7: Bene, beh, questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio. Al terzo
7: podio.
0: Posto c'è lui.
11: R101, dammi il regalo.
0: Ehi là, secondo posto.
10: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo.
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
12: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao.
12: Ciao, ciao a tutti, banda.
2: Ciao.
12: Finalmente vi ritrovo. Oh.
7: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
12: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, hai preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
12: Speriamo.
7: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
7: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
8: Dammi il regalo.
7: Bene.
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
12: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
12: Sì, esatto.
0: Vado.
13: Agostina Amalfitana.
2: Agostina Amalfitana. E questo niente, è un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
7: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
12: Il 9 di settembre.
7: Perché compie gli anni tuo fratello?
12: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
7: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
14: Occupato.
15: Come occupato?
2: No.
15: Perché su delle 6 del mattino devi andare al gabinetto?
14: Ha Aristide. Detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? I tulipani?
15: E che hai mangiato? I tulipani?
14: Mi faccio le lingue gotiche.
15: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
7: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi.
0: Anche.
2: Non volevo dirvelo.
7: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
12: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
7: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo
0: hai
7: un po'.
0: Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo per
7: via
0: 3 e 9.
15: Allora Silvia, sarà Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
15: Ecco qua, allora prova con la metà della 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: è sta difficile. Pensando. Sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
12: Scusa, non ve lo sentito.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
15: Sei andata su Wikipedia?
12: 5.
7: Femma.
2: Dice 5. Dice 5.
7: Cane.
0: Allora la media. Schiacciamo il 5. Vai.
3: Me la voglio alla toa.
2: Melody. Questo è Max Bunny, no?
12: Senti,
0: 3-9,
12: però.
0: No. 3-9, ce n'è un altro.
2: Sì.
12: 6.
0: E andiamo.
2: Attenzione!
0: A 6.
2: Attenzione!
7: Come hai fatto?
2: Ma questa è fortuna sfacciata,
0: veramente,
2: ragazzi.
12: Davvero. Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei bene, appena Silvia. Tornata dalle vacanze, Silvia?
12: No, veramente no. Sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
12: Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
7: Questo.
12: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
12: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
7: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente, spero niente.
12: Beh, ho rischiato in effetti, perché si potevano fare delle derappate mostruose.
7: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in 4, siamo cascati tutte e 4.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
7: lei
0: a destra.
7: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
7: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
12: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate e questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, ecco bello, perché bello, non c'è Paolo bello. Dini.
7: Ma perché non è il testimone al Paolo Dini e il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret?
2: Ma non puoi subito proporti così,
7: ecco,
2: anche
7: come, se
2: agosto.
12: Magari sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
12: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
2: Arriviamo.
7: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
7: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
12: grazie
7: prossimamente.
12: A voi.
7: Amici di R101, con R101 dammi regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: no going back.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Il voto in Sassonia-Anhalt. Trionfo oltre le previsioni dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma il leader Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza l'80%. Proteste in diverse città. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Almeno 5 morti e altrettanti feriti, di cui 3 gravi, nello schianto di un aereo cargo Amazon all'aeroporto internazionale di Miami. Il velivolo è uscito di pista urtando alcune vetture e ha preso fuoco. Da determinare le cause dell'incidente. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia, disfatta a Ferrari. Paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere e si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto, che accusa: qui non ci sono regole. Calcio, nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma-Monza, pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe già l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 10 canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura, nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
3: Per sempre.
0: Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa, quindi
2: peccato.
1: Non posso
0: Ma il 5 si sposano anche i Me Contro Te, nessuno va al matrimonio.
2: La bastità, non ci sei stato
3: io, di quel che c'è.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non era

0: Buongiorno e bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio, che saluto.
0: Ti abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi. Di
0: certo,
1: voi.
0: Sì,
1: sì. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così
2: tranne
0: non ti
2: ieri,
0: devi riabituare.
2: Tranne ieri che mi sono svegliato alle 10, ho detto vedi che l'ho perso la roba lì.
1: L'unica dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero,
1: che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: E devo ancora scegliere, ragazzi, ancora, certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto, amici miei, non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, è vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedete, partire con i personaggi.
1: È ancora da odiare.
4: Riccardo Russo, esatto. Fabio, sei un po' arrugginito, Fabio.
3: Riccardo Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo. Il nostro...
3: Ma... Sì.
2: Ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
0: La novità
1: la profondità, sì, esatto. La profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto però a fine settimana.
3: No, è stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata è sua però,
1: L'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina, aspettando qui, bevendo di là, vabbè.
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini.
2: Sì, in memoria? C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data, vero?
1: La doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito,
0: certo,
1: agli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, quindi salutiamo soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione. Lo squadrone quindi è quasi al completo. Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

0: sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai.
2: Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno.
1: Settembre.
2: Sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
1: È vero.
0: Ma a luglio dell'anno scorso.
1: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
1: È rimasta legata sta cosa, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
1: È vero.
0: Che belli.
3: Vabbè,
0: che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Credo oggi. Finisca così.
3: Archiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando e procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
1: Bella idea.
0: E beh, Proce è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a
0: è
3: seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, i suoi affari.
3: Sì.
0: Lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi vabbè.
5: Ho visto una puntata, no, su tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Sbaglio.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
1: Come va?
0: Case,
1: entrava
0: locali.
1: Così.
0: Vabbè, allora signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro. Sono
1: attenzione, cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,
1: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
1: Attenzione, perché se Chiara parla, attenzione. Cos'è che mostri in diretta?
5: Che
0: a un
5: cos'è?
0: Certo punto,

0: Le napoletane
1: ma sono 3,5 kg, lascio.
0: Non vorrei dire una bischierata.
2: Dove l'hai lasciato questo?
3: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
0: Ma scusa, ma
3: c'erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
1: Ma è impressionante.
0: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
2: Ci ha visto da un'altra
3: senza
2: parte
3: Snitch
2: sto video.
0: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E ha detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
3: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata
0: fai,
3: ieri.
0: Fai sentire quanto io
1: questo,
0: me ne intendo.
1: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
4: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
3: Vai, prova a dire un numero.
0: Questa qui sono 2,1 kg.
3: No, poco meno.
0: Vedi? Vedi?
3: Un chilo 8 e 12 di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
1: La nostra ortolana.
3: Estate.
1: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
2: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Lucca il calciatore?
0: No, ma è, beh no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Non siamo a livello
1: basta
0: di zucchino. Vabbè,
3: dai,
0: basta,
3: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da un chilo 8 e 12 con il suo momento epico dell'estate 2026.
0: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
3: Vero.
0: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
3: I giorni non vedevo l'ora di farlo. Mia
1: benzina. Ma è bellissimo.
3: 3:31, 80, 90, 101 con le vostre voci.
0: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
1: No, non puoi.
0: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
1: sembra
0: foro.
1: La torcia olimpica, alzala di nuovo.
3: Sei ripiena, che buona.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: Niente paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
4: R101.
2: Pieno di disgraziati.
5: Il regalo. Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
6: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
6: Stamattina c'era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
8: R101. Dammi il regalo.
9: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto.
2: Ha messo troppo.
6: Bene, e questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo
6: podio.
0: Posto c'è lui.
10: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto?
9: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
11: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
11: a tutti, banda.
2: Ciao.
11: Finalmente vi ritrovo.
6: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
11: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
11: Speriamo.
6: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
6: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
7: Dammi il regalo.
0: Bene. Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
11: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
11: Sì, esatto.
0: Vado.
12: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
6: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
11: Il 9 di settembre.
6: Perché compie gli anni tuo fratello?
11: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Ah, come me, è vero, tutti a settembre.
6: Bene, allora, 9.
0: Vado col 9.
13: Occupato.
14: Come occupato?
13: No.
14: Perché su delle 6 del mattino dentro al gabinetto?
13: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? I tulipani?
14: E che hai mangiato? I tulipani?
13: Mi faccio le lingue gotiche.
14: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
6: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi. Volevo dirvelo.
6: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
11: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
6: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo un
0: po'. Hai detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
14: Allora Silvia, sarò Giancarlo Magalli.
2: Eccolo Magalli.
14: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta? Allora
2: sta pensando tra 3 e 9.
0: Il 6 settembre non è nato nessuno.
11: Scusa, non ve lo sento.
2: Tra 3 e 9, una via di mezzo.
3: Sei andata su Wikipedia?
11: 5.
2: Dice 5. Dice 5.
6: Cane.
0: Allora media. Schiacciamo il 5, vai.
15: Me la voglio alla toa.
2: Melodia. Questo è Max Bunny, no?
11: Prendi
0: la calcolatrice. 3 e 9, però. 3 e 9, ce n'è un altro.
2: Sì.
11: 6.
2: Attenzione!
6: Attenzione!
3: Come hai fatto?
2: Ma questa è fortuna sfacciata.
0: Veramente.
11: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
2: Ah, sì. Senti, sei appena Silvia. Tornata dalle vacanze, Silvia?
11: No, veramente sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
2: Si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
11: Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate, ce l'hai quello che ti è rimasto impresso?
6: Questo.
11: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
11: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
6: Quanti giorni di prognosi?
2: Sì. No, niente.
11: Beh, ho rischiato in effetti perché si potevano fare delle derappate mostruose.
6: Io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutte e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
6: a
0: destra.
6: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
6: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
11: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
6: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini? E il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret.
2: Ma non puoi subito proporti così,
6: ecco,
2: anche
6: sabato sera. Magari,
11: magari sarebbe fantastico.
0: Quindi dove e quando?
11: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
2: Arriviamo.
6: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
2: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
6: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
11: grazie
6: prossimamente. Amici di R101, con R101 dammi il regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Trionfo dell'Evidenza, Sonja Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 a 17,4%. Affluenza all'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky. Al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca Witkoff e Kushner, il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo in vista dell'inverno. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco, almeno 5 morti e altrettanti feriti, ancora da chiarire la dinamica. In finanziaria, misure per evitare il deserto demografico, annuncia Giancarlo Giorgetti, un tema, sottolinea il ministro dell'economia, particolarmente serio, che pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, alla cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sul pubblico, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara, stessa dinamica per l'incidente alla Mille Miglia nel Bresciano in cui ha perso la vita un torinese, un copilota deceduto nel genovese nel ribaltamento della sua vettura. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo digiuno per i piloti italiani nella gara casalinga che durava da 60 anni. Calcio Serie A, pareggiano Juventus, Milan, Parma, Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce e Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: dirci canzone compresa nell'album Il Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo appena regalato nell'R101 Dammi il Regalo. 5 settembre ci sarà Lady Gaga Gallura. Nella Gallura per un matrimonio.
1: Quindi siamo in Sardegna.
0: Esatto.
1: Va a cantare a un matrimonio?
0: Va a cantare un matrimonio, Lady Gaga.
1: E aprirà con la nota hit di Sal da Vinci.
2: Certo.
3: Saremo io.
2: Ovvio.
0: Per sempre. Sarebbe bellissimo. Katy Perry, Lady Gaga e Coldplay che cantano al matrimonio.
2: Serve un comico in mezzo a questi cantanti?
1: No, forse Leonardo. Io sabato sera sono a Vecchiano, a Pisa. Quindi
2: peccato.
1: Non posso.
2: Ah,
0: ma il 5 ci sposa. Sono anche in me contro te, nessuno va al matrimonio.
2: La pastità, ma non ci sei la cosa.
3: Di quel che ce ne frega.
1: Prima che mi chiamassero a Vecchiano volevo andare, però no, ero indeciso tra prendere il biglietto da 48 euro o quello da 250 con l'experience di poter salutare gli sposi.
2: Immagino.
1: No, non è una

0: noi, bentornati, eccoci qua, è proprio quel giorno lì e ci siamo, bentornati a tutti dalla banda di R101, buon viaggio a chi deve ancora partire perché ci sono anche quelli, noi ripartiamo oggi con la banda di R101, così formati, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno, io ho preso un po' di rincorsa, sì, come forse i più perspicaci avranno notato nella settimana che ci ha preceduto, in coppia con Phil Grondona, che ringrazio e che saluto.
0: Vi abbiamo sentito fare la zabetta con Phil Grondona per una settimana nelle rampe da 26 secondi.
1: 24, magari, magari 26 secondi. Beh, detto questo, abbiamo parlato sempre bene di voi. Di
0: certo.
1: Voi.
0: Sì, sì.
1: Esatto. Ancora eravate in vacanza.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno a Riccardo Russo.
2: Buongiorno, sì. Buongiorno, bentornati, grazie di tutto. Io che ero già sveglio col mio jet lag delle 5, che non ho mollato per tutto il mese di agosto.
0: Bravo, così
2: tranne
0: non ti
2: ieri,
0: devi riabituare.
2: Tranne ieri, che mi sono svegliato alle 10, ho detto, vedi che l'ho perso la roba lì.
1: L'unica però dormita di un mese l'hai fatta ieri.
2: Porca miseria. E comunque in queste mattinate ho sentito darci delle merdacce dal buon Militello, perché noi eravamo ancora in ferie.
1: Ma, come ben sai, il nuovo corso arbitrale di Orsato non fa più chiamare al VAR. Hai
2: è
1: visto
2: vero.
1: Che nella prima giornata zero chiamate al VAR.
2: Zero, anche nella
1: quindi,
2: seconda.
1: Purtroppo voi anche voleste andarlo a risentire, non possiamo.
0: Non si può fare.
2: Fidatevi di me, l'ha detto veramente.
0: Sì. Ce l'aveva con noi e con tutti i personaggi di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
3: E devo ancora sceglierli, ragazzi, ancora. Certo. Però siamo ancora ad agosto, quindi agosto amici miei non vi conosco, come direbbe Caressa, il campionato è ripartito tanto, vero Fabio? Vero, anzi, vero Beppe, vedete, partire con i personaggi.
1: È ancora da odiare.
4: Riccardo Russo. Esatto. Fabio, sei un po' arrugginito Fabio.
3: Riccardo Russo che mi chiama la mattina, hai da fare qualcosa? Mi ha chiamato tutto il mese perché si sentiva solo.
2: È vero, questo anche è vero.
3: Un Militello che è già ripartito, una Chiara Tortorella in perfetta forma, guardate.
0: Ci siamo,
3: bellissima.
0: Ci siamo.
2: Ma manca qualcuno o sbaglio?
3: Manca qualcuno.
0: Una voce.
1: Manca lui, manca quello che riempie gli spazi.
2: L'abbiamo perso per sempre.
1: Quello
2: la novità
1: la profondità, sì, esatto, la profondità delle bottiglie attacca.
0: Il nostro Paolo Dini, e sottolineiamolo nostro, questa settimana verrà prestato, come spesso succede anche
2: anch'io
0: con i calciatori di alta leva.
1: Con diritto di riscatto però a fine
0: esatto
1: settimana.
3: No, è stato arrestato per Francia Corta fraudolenta.
0: Da domani sarà nell'Aspettando Procediamo con Sabrina Bambi, quindi noi aspettando Paolo Dini per tutta la settimana saremo qui dalle 7 alle 9 in diretta.
2: La risata ecco, è sua
1: sì,
2: però
1: l'ho sempre detto, lui è il gerundio che lo rovina aspettando qui, bevendo di là. Vabbè
0: E non vedo l'ora di sapere qual è stato il momento epico dell'estate di Paolo Dini.
1: Sì,
0: quello
1: oddio
0: che vogliamo sapere anche da voi oggi al 331 80 90 101.
1: Sì, perché insomma in questo periodo in cui ci siamo incrociati meno avrete pur fatto cose, avrete dei sagacissimi aneddoti da raccontarci al nostro numerino, la targa di Paolo Dini.
2: Sì, in memoria. C'è già la targa in memoria.
3: Anche la doppia data,
1: la
3: vero?
1: Memoria, la doppia data, no, dicevo la targa
3: Wikipedia
1: geografica di Paolo Dini, cioè Cremona, ecco, fa sì che mandiamo un saluto subito.
0: Certo.
1: Gli abitanti di Cremona, colpiti da questa supercella che in 20 minuti ha fatto uno sfracello.
0: 10.000 auto distrutte.
1: Ecco, e quindi salutiamo
0: weekend
1: soprattutto i carrozzieri e i vetrai di Cremona.
0: Salutiamo il nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mandino. È tornato anche il nostro Matteo Torre in produzione.
1: Ah,
0: lo squadrone quindi è quasi al completo. E
1: sì.
0: Mancate solo voi. 331 80 90 101. La risata di Paolo c'è e quindi possiamo partire.
2: Però, è inquietante, lasciatelo perdere.
0: Tante belle sorprese oggi, ripartiamo e quindi una gran puntata per ricominciare la stagione insieme a voi, anche con la nostra musica. Si riparte con Sean Paul e Simple Plan.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Le sonorità estive ancora nella mattina di R101, 31 agosto, buon lunedì di rientro, almeno per noi. La banda riparte come ogni settimana dalle 7 alle 9 in diretta con tutti voi. 331 80 90 101, anche l'anno scorso siamo ripartiti così, ormai è una sorta di must quello della banda, di chiedervi qual è stato il momento epico della vostra estate. Sentiamo.
1: Vai. Buongiorno. Ma è già il 31 settembre, che meraviglia. Buongiorno. Settembre. Sì, sì, sì.
0: Quando gli ascoltatori si legano qualcosa al dito, ho detto 31 settembre.
2: È vero.
0: A luglio dell'anno scorso.
2: Forse l'ultima puntata, no? Per dire ci rivedremo, ci risentiremo il 31 settembre, dicesti.
3: Implacabili, veramente.
2: È rimasta legata sta cosa, sì, sì. È il momento epico di Chiara, tra l'altro,
3: quando uno è notaio dentro fa una vita così, poi.
2: È vero.
0: Che belli.
3: Vabbè,
0: che siete.
3: Quando va in prescrizione questo fatto del 31
0: settembre? Ma credo oggi. Finisca così.
3: Attiviamolo definitivamente, allora.
0: Avanti.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Ma Paolo farà l'aspettando procediamo, perché fate recuperare il jet lag a Proce facendo la notte prima di Riccardo.
0: Giusto.
2: Bella idea.
0: E beh, però c'è stato in Colombia, tra l'altro anche in Colombia
3: a seguire gli affari.
0: Tutto. Certo, yeah. I suoi affari. Sì. Beh, lui ha tutta una serie di...
3: Sì, fa parte della cosca vincente, diciamo, in questo momento in Colombia, Fernando, quindi
5: io,
3: vabbè, siamo orfani.
5: Io mi sono visto una puntata, no, tutte le tre stagioni di Escobar in due giorni, e ho visto un cameo di Proce per Spagna.
0: Lui ha degli affari suoi, delle...
6: Come va?
0: Case.
2: Entrava
0: locali.
2: Così.
0: Vabbè, bene, allora, signori, il momento epico della mia estate ve lo mostro.
2: Attenzione, cos'è che mostri in diretta?
0: Che cos'è? A un certo punto,
2: sì,
0: ho coltivato delle zucchine.
2: Attenzione, perché se Chiara parte con i racconti legati a pollice verde o roba di ortolaneria,
0: le zucchine vanno raccolte a un certo punto. Cioè, se te le dimentichi, a un certo...
2: cosa succede?
0: Potresti cogliere una roba.
3: No. Ma cosa è?
2: Ma quello è un cetriolone.
3: Ma avete presente, ragazzi? A parte che mettete immediatamente il canale 67 del Teleomando.
0: Se no ve lo descriviamo.
3: Beh, c'è poco da descrivere. Avete presente l'asso di bastoni nelle carte, quelle nelle napoletane? Le napoletane.
2: Ma sono 3,5 kg e lascio.
3: Non vorrei dire una bischierata.
5: Dove l'hai lasciato questo?
0: Era una zucchina rimasta lì. Tutte le altre sono riuscite a raccoglierle in tempo. Questa mi è scappata via.
3: Ma scusa, ma
0: erano 40 centimetri di zucchina, sì, larga, boh, con un diametro di 5 centimetri.
2: Ma è impressionante.
3: Ci sono dei video in cui Chiara annaffia l'orto con la Red Bull. E questi sono i risultati.
5: Ci ha visto da un'altra parte sto video.
3: Una volta ho visto un cocomero, ho fatto: ah, bello il cocomero. E ha detto: no, è una ciliegia. Mi ha detto.
0: Quanto pesa secondo voi? L'ho pesata ieri.
3: Fai sentire quanto. Vai, io questo, me ne intendo.
2: Questo però era Magalli nei Fatti Vostri, faceva questi giochi, io ve lo dico.
7: Quanto peserà questa zucchina? Vediamola a casa.
0: Vai, prova a dire un numero.
3: Questa qui sono 2,1 kg.
0: No, poco meno.
3: Vedi? Vedi?
0: 1,8 kg e 12 kg di zucchina, ragazzi, è stato il momento.
2: La nostra ortolana.
0: Estate.
2: Brava Chiara, hai coltivato altro oppure...
5: Volevo chiedere a Cristiano, non è una foto di Lucca il calciatore?
3: No, ma è, beh, no, lì siamo a livello di fagiolino, no? Siamo a livello di zucchino. Vabbè,
0: dai,
3: basta,
0: dai, vediamo se qualcuno batte la mia zucchina da 1,8 kg e 12 kg con il suo momento epico dell'estate 2026.
3: Ma quant'era che volevi fare te? Dai tempi in cui Raffaella Carrà faceva indovinare il numero di fagioli che volevi fare.
0: È vero.
3: Questo spazio qua. Quanto pesa la zucchina? Un mese di vacanze, siamo rientrati per fare alle 7:16 del 31 agosto. Quanto pesa la zucchina?
0: In
3: 15
0: giorni non vedevo l'ora di farlo.
2: Ma è bellissimo.
0: 331 80 90 101 con le vostre voci.
3: Ma soprattutto questo beat lo fanno entrare allo stadio.
2: No, non puoi.
3: Ho portato la merenda per fare le zucchine al
2: sembra
3: forno.
2: La torcia olimpica, alzala di nuovo.
0: Sei ripiena, che buona.

0: paura, Ligabue su R101 alle 7.30, anche se un po' inquietanti lo siete con le vostre voci. Sentite qua.
1: R101,
2: eccoli.
1: Dammi il regalo.
3: R101.
4: R101.
2: Quanti sono?
4: R101.
2: Pieno, disgraziati.
5: Il regalo. Ecco.
0: Ora vi mettiamo in ordine.
6: La stessa calca che ho trovato stamattina nel parcheggio, che fino a venerdì era ovviamente vuoto.
0: Esatto.
6: Stamattina era tutta questa gente qua a parcheggiare. Ma
0: meno sorridenti dei nostri amici che partecipano all'R101. Dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
9: Perché stamattina non mi date un bel regalo, sono costretto a vedere la zucchina della Chiara. Perché non mi date un regalo anche a me? Bella. Ciao ragazzi, bentornati, Mirko da Bergamo.
0: Ciao Mirko, sono svegliato canterino.
2: Ha impiegato un quarto d'ora a mandare un messaggio che non gli permetterà quindi di vincere.
0: Esatto. Messo troppo.
6: Bene, e questo è un po' lo spirito, insomma, anche la variazione sul tema canterina. Bene, no, in effetti sono arrivati una fracata di messaggi.
0: E abbiamo il podio, al terzo posto c'è lui.
10: R101, dammi il regalo!
0: Ehi là, secondo posto?
9: Datemi il regalo. Oh ragazzi, datemi il regalo. Vi lovo!
0: Ti loviamo anche noi, ma sei arrivato poco dopo. Silvia da Bergamo.
11: R101, dammi il regalo.
0: E quindi l'album in vinile del Diavolo Veste Prada 2 se lo accaparra Silvia. Ciao
11: a tutti, banda.
2: Ciao.
11: Finalmente vi ritrovo.
6: Buongiorno.
0: Siamo tornati e sei arrivata anche tu velocissima.
11: Mi è andata bene questa settimana, dai, questa mattina.
0: Oh, prima puntata della banda della stagione 2026, sei arrivata, preso un regalo e forse anche tutti i gadget della banda.
11: Speriamo.
6: Allora, ti rammentiamo come si fa. Adesso c'è la pulsantiera, l'oggetto del desiderio di Chiara Tortorella. Ci sono 16 tasti. C'è un lavoro, Silvia, per abbinare a ogni tasto delle quisquilie sonore, dei pezzi di film, dei pezzi di tormentoni, pezzettini di canzoni, urli, campionamenti vari.
0: Di tutto.
6: Tu avrai tre possibilità elencando tre numeri e andiamo insieme a tutti gli altri nostri ascoltatori a scoprire anche se hai vinto o no. Quale rumore deve trovare?
0: Questo qui.
7: Dammi il regalo!
0: Ma solo uno di 16 lo contiene. Quindi Silvia, vai, spara il primo numero.
2: Vai.
11: Dai, sparo il 3 perché il 3 compie gli anni mia sorella.
2: Dai.
0: 3 settembre?
2: Dai. 3 settembre.
11: Sì, esatto.
0: Vado.
12: Agostina Malfitana.
2: Agostina Malfitana. E questo niente, un tormentone di quest'anno.
0: Hit dell'estate di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
6: La dimostrazione plastica che ci si abitua un po' a tutto, diciamo. Allora, abbiamo il tuo secondo tentativo adesso.
11: Il 9 di settembre.
6: Perché compie gli anni tuo fratello?
11: No, io li compio il 26 come Chiara.
0: Come me, è vero? Beh, tutti a settembre.
6: Bene, allora 9.
0: Vado col 9.
13: Occupato.
14: Come occupato?
13: No.
14: Perché studi alle 6 del mattino e andrai a gabinetto?
13: Ha detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Mamma, che hai mangiato? I tulipani?
14: E che hai mangiato? I tulipani?
13: Mi faccio le lingue gotiche.
14: Si sente.
0: Riccardo che spoilera.
6: Sì, certo. Il nostro buon Aristide, film Cornetti alla crema, vincitore perché? Di 3 Oscar negli anni 80 con Lino Banfi.
2: Oggi è San Aristide, ragazzi. Volevo dirvelo.
6: Sì, santo patrono dei fagioli con le cotiche. Ma insomma, non ci urliamo nel manico. Non hai vinto, ma hai ancora un altro tentativo, Silvietta.
11: Ma non me lo suggerite, visto che è la prima.
6: Aspetta un attimo, magari lo becchi tu. Abbiamo il terzo, poi vediamo.
0: Hai
6: un po'.
0: Detto 3 e 9. Facciamo una via di mezzo tra 3 e 9.
14: Allora Silvia, sarò cercando Magalli.
2: Eccolo Magalli.
14: Eccolo qua, allora prova con la metà tra 3 e 9. Cosa ci sta?
2: Come una via di mezzo.
14: Sei andata su Wikipedia?
11: 5.
2: Dice 5.

0: No. No. 3-3, no, vai, ce n'è un altro.
1: Sì.
2: 6.
3: Attenzione! Attenzione! Come hai fatto?
1: Ma questa è fortuna sfacciata,
0: veramente,
1: ragazzi.
2: Soprattutto non fare la media tra 3 e 9.
0: Ecco. Ecco. Beh, noi del 26 settembre siamo un po' tutte così, tranquilla.
1: Ah, sì, sì, sì. Senti, va, sei appena Silvia, tornata dalle vacanze, Silvia?
2: No, veramente no, sono tornata 10 giorni fa, però devo ancora riprendere il ritmo lavorativo.
1: Sì, ah, sì, si è sentito, si è sentito.
0: Quindi tra 10 giorni saremo messi ancora così?
2: Sì. Probabile.
0: Grande Silvia, un momento epico della tua estate ce l'hai, quello che ti è rimasto impresso?
4: Questo.
2: Ma allora, sì, a parte questo, ero in Austria e sono scesa con una specie di triciclo gigante giù per una discesa che d'inverno è una mezza pista da sci.
0: Bello.
2: Divertentissimo.
0: Col triciclo giù per la montagna.
4: Quanti giorni di prognosi?
1: Sì. No, niente, spero niente.
2: Beh, ho rischiato in effetti, perché potevano fare delle derappate mostruose.
4: Ma io sono andato mezza giornata a Pila, siamo in quattro, siamo cascati tutte e quattro.
0: Se gli dicevano fra il terzo e il nono paletto, devi andare
4: lei
0: a destra.
4: Ha preso il quinto e si è spiaccicata, infatti.
0: Beh, Silvia, è stato bello giocare con te. Ti sei portata a casa il vinile del Diavolo Veste Prada 2, eccolo qua, e i gadget di R101.
4: E anche la tabellina del 3.
0: La mandiamo.
2: Posso ricordare un evento? Perché io sono di Scanzo Rosciate, questa settimana c'è la festa del Moscato.
0: Wow, bello, ecco perché non c'è Paolo Dini.
4: Ma perché non è il testimonial Paolo Dini? E il sabato sera io e Leonardo Fiaschi non animiamo in piazza con il nostro cabaret.
1: Ma non puoi subito proporti così,
4: ecco,
1: anche
4: se siamo arrivati
2: magari,
4: a agosto.
2: Magari sarebbe fantastico.
0: Quindi dove, quando?
2: Allora, dal 3 al 6 a Scanzo Rosciate, in provincia di Bergamo.
0: Va bene.
1: Arriviamo, arriviamo.
4: Io 5 sera sono a Becchiano, provincia di Pisa. Va bene,
1: intanto l'ha detta, ci ha infilato la sua serata.
0: Veramente.
4: Viva il Moscato, viva Scanzo Rosciate, grazie Silvia e ci sentiamo
2: grazie
4: prossimamente. Amici di R101, con R101 dammi il regalo che potrebbe tornare. Non si sa quando, ma tornerà.

0: avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, no, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè. Grazie ragazzi.
2: No, vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
3: Ma quale solidarietà?
2: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su da mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare. Siete fantastici. Ciao da Getty.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
3: E li ha ristratti.
4: È stata un'operazione di setaccio.
5: Li ho aspettati all'uscita.
6: Paolo, al dente, vabbè, Paolo. Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
7: Ma smettila!
5: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militello prima di senza avergli raccontato nulla.
4: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro.
0: Attenzione, amici,
4: perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione.
8: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
5: Accidenti. Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio
4: avere. Che succhi gastrici c'aveva, la sciorchi, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
9: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, grazie. È tutto normale.
0: Ma apposta così.
4: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
5: Ho capito. Hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
5: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
10: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile. Siete fantastici.
5: Grazie. Poi dai, basta.
6: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te tutti i giorni.
3: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrei sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
4: Questo è aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
5: Vabbè, grazie per la solidarietà.
0: Succede anche questo alla banda di

0: questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è bella, un motivo, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotula.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Tognolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Tognolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mr. Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fischia. Aiutare. Ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. No, le ragazze hanno comunque sono state arrivate seconde. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo. Noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Devi parlare,
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni già la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
4: Ma lei si potrebbe fare affari vostri.
0: No, come Guccini. Beh, che c'ha la stessa foto della, aveva la foto della Cresima.
5: Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo del mistero, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno. Giacobbo,
0: lei che di misteri se ne intende.
5: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
5: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
5: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Scusi.
5: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
5: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
5: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
5: Un reggiseno di Melita Tognolo.
2: Dai.
5: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
5: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
5: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
5: Non si respira.
2: Aia.
5: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
5: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
5: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Intelligente.
5: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
5: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
5: Paolo. Abbiamo trovato

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: di miracolare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è bella, un motivo, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotola.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
1: Ciao.
3: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fischia. Aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. No, le ragazze hanno comunque sono state arrivate a seconda. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo. Noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Devi parlare,
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini perché dalle 14 in poi
2: nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete, insomma, colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
3: Sì.
0: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni già la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
4: Ma lei si potrebbe fare affari vostri.
0: No, come Guccini. Beh, che c'ha la stessa foto della, aveva la foto della
5: Cresima. Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo dei misteri, il vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno. Giacobbo,
0: lei che di misteri se ne intende.
5: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
5: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
5: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Scusi.
5: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
5: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
5: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
5: Un reggiseno di Melita Toniolo.
2: Dai.
5: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
5: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
5: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
5: Non si respira.
2: Aia.
5: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
5: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
5: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Gente.
5: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
5: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
5: Paolo. Abbiamo trovato

0: Dai, ragazzi,
1: che è stato?
0: No, gentile, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, questa mattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete, no, ma... subito sul canale ma 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo anche, so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Beh, ecco,
1: dai,
0: ecco,
1: ultimi
0: Chiara.
1: Scampoli d'estate, un brava, po' di pettinature estive così.
2: Brava. Paolo sembra Avatar invece.
0: Senti,
3: uomo, adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Lo diciamo. Sì. Venerdì, puoi rifarti.
3: Arriva Paolo fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo e quindi sì, perché? C'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo a fratella, diciamo.
3: Quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo, quindi magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo? Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio il robottino che pulisce il pavimento, così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliela sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile. Invece di pulire, l'ha portata ovunque, l'ha portata.
0: Male, io invece ho aspirato anche il gatto.
2: Insomma. Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, mamma mia.
0: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello. Niente,
5: non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
3: E quante casseforti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale. Sì, ecco, esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh, mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa.
1: Pesa,
3: allora.
0: Non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
0: Bello.
3: È pesantissimo.
2: Una bella trovata. Tutto in diretta.
3: Allora, vediamo un po',
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scarta tutto.
3: Oh, 6 kg.
0: È il prossimo.
3: sto leggendo.
1: Cioè, nello zaino stamattina ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg?
0: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è? Fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma fagli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
0: Ci siamo? È una trovata, secondo me. Io so già.
3: Allora, c'è una specie di astuccio?
0: Sì.
3: Che contiene 6...
1: Professionale.
3: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Ma cos'è? Certa... Dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
3: Una roba pesante. Un
1: astuccio tutto nero per adesso.
2: Una dentiera.
3: Tutto nero. La dentiera. Le bocce!
2: Le bocce!
3: Il gioco delle bocce!
0: C'hai le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te ne sei fatta dare due decenti anche tu? No, scherzo, ma... ovviamente. Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Direi
3: il pallino! Ecco il pallino!
0: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.

0: ragazzi, avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. Questo era solo così, la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Io Petronella è pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
2: Io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per uno, e invece no.
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
2: Come spaccia?
3: Spaccia!
2: Ah, ho capito, spaccia!
3: Che se capisci niente!
4: Che bello!
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi!
4: Facciamogliele pagare però, questi ragazzi!
0: Non siamo venali fino a questo punto! Così mettiamo in onda subito il primo sfidante!
5: Chiara, è una questione matematica, ne mancano due!
0: È giusto!
5: Alessio! Manca.
0: Alessio.
2: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
1: Va bene. È il primo.
2: È il primo.
1: È andato.
2: Sei avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella.
2: Bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
1: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve far... deve essere orrenda con un aereo.
2: Poi.
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance, vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano!
2: Ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
2: Casalvelino, non lo so, esiste Casalvelino?
1: No, Casalvelino.
2: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome.
2: Ho capito.
1: Casalvelino.
2: C'era scritto così.
0: Ma è stata a Genova sabato.
2: Vabbè. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Au, che c'è sta a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
1: Hai capito?
0: Salice.
2: Salice.
4: Ma che bello!
3: Che petto, che petto!
4: E allora scusate, ma
2: quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale, quale?
4: Abicab, ascoltatela. È bella. Allora, voi dovete mandare 101 euro.
2: Eh sì, certo.
4: Noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
0: Non
4: con la
0: pancreta
4: anche
0: così
4: la domenica. Con i trafficanti. And the winner is...
6: Chiara, pensa che io ho ordinato 10 BC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: E se no, non avete però capito niente,
1: contestare questo bellissima.
0: Vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara, effettivamente. Ha fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, nostro amico, è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
1: Grande, grande Kimi Antonelli che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza partendo dal 19° posto.
0: Wow,
1: ragazzi,
0: veramente
2: spettacolo di ragazzo,
1: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo ciao dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio che è questo. La vastità, la vastità, la vastità.
0: Giusto. Dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me Contro Te del 92. Cioè. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, vi
2: e
1: lascio.
2: Tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta. Alla sera, sì. In quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì. Più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro.
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli IBAN nostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora,
3: avevate annunciato
0: nel
3: 21. Ma parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No, no.
4: A metà prezzo. Invece di 150 euro, che per prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me Contro Te.
3: Quella. È l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: lanciare
4: al momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con un biglietto di 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite le vostre mamme, dindola gliela sopra.
1: No, le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: No, le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget e lo slime. Le vecchie
3: bello.
1: Ma sa che mi sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
4: Vi ricordo che se non potete se non avete 4.000, dillo tu lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: Ciao Cesare, Cesare.
1: È pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
0: Sì,
1: Paolo
0: no, lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche
0: qui.
2: Lui,
3: Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
1: Io questo aneddoto,
4: signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
0: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci sotto. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
0: Adesso
5: sì, Paolo, no, sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora, 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Dino.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare.
4: Sì.
5: Allora, cosa c'è? Cos'è questo qua? Vale
0: un video.
6: Anche Luciano, Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Primo giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco e gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Paolo, tutto a posto? E io, Paolo, pensavano che fosse venuto un coccolone, cioè della serie.
4: Sei sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
4: Come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Ormai era andata giù.
5: Ho capito, era andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
0: E se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea? Se sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato. Intanto chiamo il dentista, chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa che lo scoppia a ridere.
0: Certo, cosa deve fare?
5: No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
0: Gli dico, che paragone è?
5: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
5: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore?
0: Mamma mia!
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non
6: e
0: ci
6: quindi
0: credo.
6: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora, aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva: allora? Trovati, allora li hai trovati.
6: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
1: Io dovevo
5: andare a cercare. No, ma
0: c'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? Ma a un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei. Morale.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
0: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentale sotto il cuscino aspettando 6.000 euro che sarebbero costati.
4: Bambini.

0: del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
1: Ma le battute che mi facevano, ma Paolo, non senti i morsi della fame? Gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
2: Stiamo facendo, ragazzi, dei danni, qua c'è chi è piegato in due del ridere in alto.
1: Sì, no,
3: te credo.
1: Allora, anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha
4: ma
1: avuto.
4: Chi? Ma chi?
1: Sono io adesso. Adesso allora, li avete tutti della nascita i denti vostri.
0: Chi ha cagato sotto un pino? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
2: C'è un ospite da Leo?
5: Sono andato al ristorante altre volte, mangiavo troppo.
1: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non devo più parlarne per tutta la vita.
2: Sì,
1: ok.
2: Certo. Paolo Dendini, adesso ti chiamiamo.
5: Denti marroni.

0: Avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi i vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro. Grazie ragazzi.
2: Grazie, ragazzi.
3: No, vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
4: Ma quale solidarietà?
3: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su dalla mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare.
2: Almeno
3: siete fantastici. Ciao da gente. Ciao.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Dai. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
4: E li ha ristratti.
5: È già stata un'operazione di setaccio.
2: Li ho aspettati all'uscita.
6: Paolo, pasta dal dente,
7: vabbè,
6: Paolo.
7: Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
2: Ma smettila!
8: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militellos prima di senza avergli raccontato lui.
5: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma attenzione perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione.
9: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
4: Accidenti.
2: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
5: Succhi gastrici c'aveva, la sciorti, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
10: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, è tutto normale.
0: Apposta così.
5: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
2: Ho capito. Hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
2: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
11: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile. Siete fantastici.
2: Grazie. Poi dai, basta.
7: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te tutti i giorni.
4: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
5: Questo è aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
2: Vabbè, grazie per la solidarietà.
0: Succede anche questo alla banda.

0: miracolare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una roba.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Tognolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Tognolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mr. Grazie. Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fa aiutare. Ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le ragazze hanno comunque arrivate a seconda. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo, noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile. Abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Parlerà
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete, insomma, colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
3: Sì.
0: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
2: Lei si potrebbe fare gli affari vostri.
0: Come Guccini, che c'ha la stessa foto della, aveva la foto della
4: Cresima. Il mistero di Ranucci.
0: Benvenuti all'interno del mondo del mistero, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno. Giacobbo,
0: lei che di misteri se ne intende?
4: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot. Oggi.
4: Mi sentite?
0: Sì.
4: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Dove va? Scusi.
4: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
4: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
4: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
4: Un reggiseno di Melita Tognolo.
2: Dai.
4: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
4: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
4: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
4: Non si respira.
2: Aia.
4: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
4: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
4: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Intelligente.
4: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
4: Me li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
4: Paolo. Abbiamo trovato

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me contro Te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, vi lascio.
2: Tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Allora. Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta. Alla sera in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto tetto. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per
0: c'è
2: partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, certo, un cerchietto col velo a 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I
2: te?
1: Parenti degli sposi con il pass.
2: Sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli bannostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate. Noi vi abbiamo accontentati,
2: è vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, avevate annunciato nel 21.
3: Parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Vabbè, siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì. Oh, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No!
4: A metà prezzo. Invece di 650 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella. È l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso
4: già al momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con il biglietto di 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite la vostra mamma, chi dà la gliela sopra?
1: No, le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget e lo slime. Deve
3: bello.
1: Ma sa che mi... Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo
1: sì?
4: Che se non potete se non avete 4.000, dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, beh, bravo, ricordo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: promuovuto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
1: Sì,
0: Paolo
1: di... lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche
1: qui.
2: Lui, buongiorno,
3: no, però non potete fare così. Io sono uscito un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
1: Sì.
0: Guardate, questo aneddoto,
4: signori.
0: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
1: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci sotto. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
1: Adesso
5: sì, Paolo, sì, no, sì. No, sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è questo? Guarda le
1: parole.
2: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. Gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Paolo, tutto a posto? E io, Paolo, stai. Pensavo che fosse venuto un coccolone, cioè della serie.
4: Mi sei vedono. Sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
1: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
1: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
1: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
1: Certo.
4: Però, come fa? Come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Che ormai è andata giù.
5: Ho capito, era andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
1: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea?
2: Se
5: sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato. Intanto chiamo il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa, questo scoppia a ridere.
1: Certo, cosa deve fare?
5: No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
1: Dico, che paragone è?
5: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
1: Oleoso.
5: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore?
1: Mamma mia.
2: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
1: Dai, ma non
2: quindi
1: credo.
2: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva allora li hai trovati.
2: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
1: Io dovevo andare a cercare.
5: No, ma aspetta.
1: Gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
2: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? A un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
1: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
1: Ma mica l'avrei rimessa in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te. Li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
2: Curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
1: R101, estrai il regalo.
2: Aspetta, io ti sono vicino, ma. La massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei danni, qua c'è chi è piegato in due del ridere in auto.
5: Sì, no,
1: te credo.
5: Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha avuto.
0: Ma chi
5: conosce? Solo io adesso. Li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
2: Chi ha cagato sotto un piso? Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
5: Imbecille.
4: C'è un ospite da Leo?
0: Sono andato al ristorante a trovare, mangiamo trovato.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non dovete più parlarne per tutta la vita.
4: Sì,
5: ok.
4: Certo. Paolo Dendini, adesso ti chiamiamo.
0: Denti marroni. Ragazzi.

0: ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro. Cioè. Sì. Grazie, ragazzi.
2: Ciao, grazie, ragazzi.
3: No, vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
4: Ma quale solidarietà?
3: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su dalla mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare.
2: Almeno ripeto che
3: siete fantastici. Ciao da Getty.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Dai. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
4: E gli aree stracci.
5: È stata un'operazione di setaccio, diciamo.
2: Li ho aspettati all'uscita.
6: Paolo,
2: al dente, vabbè, Paolo.
6: Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
7: Ma smettila!
2: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militello prima di senza avergli raccontato nulla.
5: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma
0: attenzione,
5: perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione, attenzione.
8: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
4: Accidenti.
5: Ma dove l'ha fatto?
2: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
5: Succhi gastrici c'aveva, la short, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
9: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, è tutto normale.
0: Apposta così.
5: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
2: Ho capito. Hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
2: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
10: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile. Siete fantastici.
2: Grazie. Poi dai, basta.
6: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
4: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
5: Questo è. Aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
2: Vabbè, grazie per la solidarietà.
0: Sì. Succede anche questo alla banda

0: fare questa orrenda mazzurchina austriaca. Non avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No, è un
1: bella,
0: motivo,
1: ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una roba.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Tognolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Tognolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fa aiutare. Ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto la sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le ragazze hanno comunque sono state arrivate a seconda. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo, noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile. Abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Ne parlerà
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
3: Sì.
0: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
2: Ma lei si potrebbe fare gli affari vostri?
0: Come Guccini, che c'ha la stessa foto della. Aveva la foto della
4: Cresima. Il mistero di Ranucci.
0: Benvenuti all'interno del mondo del mistero, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno. Giacobbo,
0: lei che di misteri se ne intende?
4: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
4: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
4: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Dove va?
4: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
4: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
4: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
4: Un reggiseno di Melita Tognolo.
2: Dai.
4: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
4: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
4: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
4: Non si respira.
2: Aia.
4: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
4: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
4: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Intelligente.
4: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
4: Me li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
4: Paolo. Abbiamo trovato

0: Peppino Milano in regia, in redazione. Ma dai, ragazzi.
1: Che è stato?
0: Gentile, no, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione è noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, ma... subito sul canale ma 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata, al 331 80 90 101 ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo so, anche, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze,
1: è vero.
0: Ecco,
1: dai, ultimi era. Scampoli d'estate, un bravo. Po' di pettinature estive così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
0: Senti,
3: adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
1: Perché no, vuoi infamare da Remoto. Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arriva
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Diciamo. Sì. Venerdì puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta Remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arriva
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Sì.

0: Ricevuto azzeccatissimo, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
2: Grazie.
1: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati.
2: Ecco.
1: Ciao, sono Alessandra.
3: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
2: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che
4: sì,
2: girano per
4: sì,
2: casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto
4: no,
2: il
4: tappeto.
2: Sì, è una roba terribile. Invece di pulire l'ha portata ovunque, l'ha portata.
3: Beh, male, io invece ha aspirato anche il gatto.
4: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
2: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh,
4: poi,
2: mamma mia.
5: Poi. Giorno amici di R101.
0: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
0: quello.
5: Non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo.
2: Cioè,
5: buona giornata.
2: E quante casseforti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
3: Chiudiamo l'angolo
2: flessibile
3: promozionale. Sì, ecco, esatto.
0: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
2: Oh, mamma mia, guarda
3: la meraviglia.
2: Allora faccio vedere. Dio mio, sei pesa.
0: Pesa, eh?
2: Allora,
3: non sto nella pelle.
2: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone.
0: No.
2: Qualcosa per.
3: Bello.
2: È pesantissimo.
3: Una bella
4: attenzione,
3: trovata.
4: Tutto in diretta.
2: No, allora, sì, vediamo un po', eh.
0: Tieni pronte le forbici.
3: Scarta. Ragazzi, finché scarta tutto.
2: 6 kg.
3: È il prossimo.
2: Sto leggendo.
0: C'è nello zaino stamattina, ho fatto una fatica.
2: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
3: Guarda che ha portato, no, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
2: Ma tu stai
3: vegano.
2: Scherzando?
4: Cos'è? Che
0: vai,
4: fatecelo sapere.
0: Apri con la forbice lo scotch.
2: Non ci riesco.
4: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
0: Così c'è un po' più di suspense.
2: Non ce l'ho,
3: perché
0: ci siamo.
3: È una trovata, secondo me.
2: No, io
3: so già.
2: Allora, c'è una specie di astuccio.
3: Sì.
2: Che contiene 6.
0: Professionale.
2: È una specie di beauty?
0: Sì.
3: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
2: Ma
3: cosa certa
2: dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
3: Aspetta.
2: Una roba pesante.
0: Questo c'è tutto nero per adesso.
4: Una dentiera.
2: Tutto nero.
6: La dentiera.
2: Le bocce!
4: Le bocce!
2: Il gioco delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
0: Professionale di bocce!
2: Chiara, perché non te le sei fatta dare 2 decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
3: Sì.
0: Direi
2: il pallino! Ecco il pallino!
3: Bianco.
2: Ecco perché pesano così tanto.

0: ragazzi, avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. E questa era solo così la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Io Petronella è pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
2: Io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah, che bello, un litro e mezzo per uno, e invece no, erano...
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
2: Come spaccia?
3: Spaccia,
2: ho capito, spaccia.
3: Che se capisci niente.
4: Che bello.
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi.
4: Facciamogliele pagare però, questi ragazzi.
0: Non siamo venali fino a questo punto. Così mettiamo in onda subito il primo sfidante.
5: Chiara, è una questione matematica. Mm. Ne mancano due.
0: È giusto.
5: Alessio.
0: Ciao Alessio.
2: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
1: Va bene. È il primo.
2: È il primo.
1: È andato.
2: Sei avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella.
2: Bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
1: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve farlo. Deve essere orrenda con una R.
2: Poi.
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance, vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalbevino.
0: Mariano!
2: Ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
2: Casalbelino, non lo so, esiste Casalbelino?
1: No, Casalbelino.
2: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome.
2: Ho capito.
1: Casalbelino.
2: C'era scritto così.
0: Ma è stata a Genova sabato.
2: Vabbè. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Au, che c'è sta a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
1: Hai capito?
0: Salice!
2: Salice!
4: Ma che bello!
3: Che petto, che petto!
2: Vecchio! E allora, scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale, quale?
4: Abicab, ascoltatela! È bella! Allora, voi dovete mandare 101 euro.
2: Eh sì, certo.
4: Noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
0: Non
4: con la
0: pancreta
4: anche
0: così
4: la domenica. Con i trafficanti.
3: And the winner
6: is... Chiara, pensa che io ho ordinato 10 BC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: No, non male, avete però, capito niente.
1: Contestare questo verdetto.
0: Vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara, effettivamente. Ha fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, nostro amico, è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
1: Grande, grande Kimi Antonelli che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza partendo dal 19° posto.
0: Wow,
1: ragazzi,
0: veramente
2: spettacolo di ragazzo,
1: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio che è questo. La vastità, la vastità,
4: la vastità. Giusto.
0: Dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: R101.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
2: R101.